«Eu non ha oter», da Dandri Pir. «Eu non ha oter come ogliada averte in gio ci splaccien vos in butamainz. Varai all'armas a vonda per tils naiantar»

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

per 5 crüzers da Menrauch. Il magistra da zü al scolar un quint cel scioglia. Quels fa die vie plü, ma nu va in orda la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per 5 crüzers scortagia. Schacciutzes il scoler sün la cumpra volinsister, va besch muars pro butier, giont ci saia pel magister.

banderalla fatta strauni. O scioffali o lella, o scioffali o la, o celella una signora, ma l'amore si

0: Las novitats ter RTR.
1: La surbeggiada a Surculme in pass in avant. In connex con il gran incendio, tu sauna alla polizia resta in persona. E Laura Ozza si dezzo le lief, quattro venti grazie a Samorez e venti cinci grazie a Quera. E la sis, meu numero Smüller, BNG. La radunanza comunale della Vischnanca sur Seis mondauna dagli Schwerda per la revisione parziale della planizzazione locale del Surculm. Con 133 vus gie contro 120 vus na a ella provaier saira la soletta facenta che steva sin la lista de tractantes.
2: Con mo 13 vus differenza alla radunanza comunale approbau la midada de zona el center de Surculm. Denton es stau in radunanza de record, quai con 257 votantes a votants d'ina durada de 3 ures con sulettamein in tractanda. Ma la via è un bu libra pil project d'abità con 3 cases a 60 abitaziuns a miez Surculm. Ils adversaris veven già annunziau or devon de fa un referendum se la planizzazione locale veni approbada. Tenor la constituzione comunale è quai denton bu pusseivel. Sco Irene Schneider, dils adversaris a confirmau ad RTR, vegnen els a s'entupà dia l'indigis proxim cun lur advocat per instradà pass pusseivels. Miez urst veven ils adversaris ein altrau ina iniziativa in causa. Cula votazione de dir sera, sco è il consentiment della regenza, vegnis quella iniziativa denton annulada per quecca quales instanzas han prioritat. Alice Bertoc, redaczion sur selva.
1: La Confederazione examinesce mesiras de sicurezza sin la via nazionale a Schiers, nu che gli ha da plirs greves accidentsles de vose semnes. Us doi venir sclerisci detti deficits de sicurezza u sci dovre novas mesiras, a dic l'Uffizi Federal de Vias Astra sin du monda da l'Agentura de Novitats Kistan STA. Denor, las cifras de l'Astra aia da pil 2022 da total 212 accidents tranter Landquart e Küblis. Quai a dic la cusseliera governativa Carmelia Meissen en l'ura da Dumondes en il cussel Gron. Radunt, la mesedat da quest accidents saien da attribuir a la vigilanza tra la natira e dal comportamento en il traffic. Cioè la mesedat aia da far con il standard dal schlargiament della via. In collaborazione con Astra vegna quai us examina. In Emna, svent il gran incendio, tu sauna la polizia resta in persona. Ins details a Ursin Kadisch.
3: El caso degli incendi gron a Tuseun, no che 4 persone sono morte e 6 sono nidas blessadas, investigesce la Procura Pubblica Grigiuna per via d'ammazzamento per negligenza e lesione corporale per negligenza. Sco quai che la Procura Pubblica ha confermato a Radio RSI, seggi una persona già in arrest d'inquisizione, e valida enton la presunzione d'innocenza. Da Fraton seggi nelas unfrendas identificadas, e se tracti di una portuguese da 32 ons, dus rumens da 31 e 44 ons, ed in bulgar da 57 ons. En vista las investigaziuns complexas che trovi in temps, sapen in zeundane ginas indicaziuns davart las regiuns pi gli incendi, gi la Procura Pubblica.
1: La Commissione de Gestion de la Vischnanca de Schan fa mezz zercladur in a reclamazione formale de sorveglianza de la Regenza Grigiuna, quai en connex con l'interprese di infrastruttura de la Plazza Viatica Regionale Sameden Court Infra. La Regenza rispondi in l'ura de domondas del Cussel Gron che la naveglia bece entrare in la reclamazione. La GPK de Schan fa intanto inoltre in domanda da riponderazione en causa.
4: La reclamazione della Commissione di Gestione Court GPK della Vigilanza del Schanf è dritta contro l'Infra e pretende un'investigazione speciale completa. A votare in trotter per sbalzi il renda quint, mancenza da percezione e violazione dell'obbligazione di sorveglianza. O detto più simple, cu e di nuoce als raps sumnies cudejos ils ultims anz. Specialmente la dover del credit d'obbligazione sur 6,5 milioni che la popolazione d'Inge d'Ignota vava deliberò dal 2017. La risposta negativa della Regenza Grigiuma non contenta l'organ de controlla da Schanf. Per cui ho già inoltre la domanda da responderir la decisione. Sanà, l'ora arsalva la GPK Schanf, tenor sia comunicazione de medias, il dret de fer chiusa contro ils gremis responsables de l'infra. Pel moment non ho il presidente della commissione sindicatoria de Schamf, Cornel Wittmer, volia pigliare posizione in ciosa invers RTR. Florin Juhn, redazione in Giadigna.
1: Ed anche in una novità del sport, al campionato mondiale del Ramblare ad Amsterdam, la svizzera Salome Ulrich e Fabienne Schweizer guadagnano la medaglia da bronzo in la concorrenza dobla. Ma le equipe dell'Irlanda e del Pajais Bas erano anche più esperte che le due donne della Svizzera centrale.
0: La meteo.
1: La buon'ora dati a Angresta Nivels durante il dies e l'ora dezzo le lief. In il decorso sventemes di dati velste Nivels i resti d'entanzic. La temperatura maximale tra 20 gradi in legge di nota, 23 gradi in Sorselva e 25 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In legge di una base si lentir di da quintar con impediments de traffic per via del bike marathon dal Park Nazionale. Il pass di un braille sarà fino al centro mesdì alle 4. Ed in Val Calanca resta la via tra Antermolina ed Arvigo serrata per via da Boves.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: La bonura der RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
5: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

Kerl. Musica non-stop. Cun scuferides, hits e sempre velz.

0: RTL Impuls.
1: Castis racchintan savens storias pa campernevlas da tempi passati. La ruigna Chanüv, all'entrada della Val Sinestra, a Ramosch, evocescia ein tan mela domanda. Existe forza in adeccia sur il Casti Chanüv? Tornò a cia, vai a consultò il dus toms da Arnold Büchli, quel titel Sagen aus Grabünden, e catò la deccia quel titel Der letzte Ritter von Remus. Il Davos Cavalier del Casti Chanüv aveva enamor zu Pada ein tan la Val d'Assa. Alla donna del Cavalier eneida ad Ureglia, ci la scontrada svegen lì ein tan in a grotta. In bel dì è ella su andata da Dascous, il sesom e spicie giù il moment, noi ci dus innamoros facevan gist l'amor. Ella è s'avvicinata al per senza far la minima ramor e taglia giù en zicca'l chavels alla concurrenta. In per dei spitart o ella musso il chavels a sesom senza commentari. Letz es a turpagia tal manch, ce lo terminò la fera per adegna. Però quel casti da Chanüv e gli angal pleia an giù. Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Le surbeiegiada surculme in pass in avant. La radunanza comunale de Sursaisse Mundauna disgela midada da zona. In connex con il gron incendio tusauna la polizia resta una persona. E Laura Ozzi si dezzule lief guaiter 20 grads a Samorezzen e 25 grads a Quera. Gliela set, meu nom Urs Müller. Biengi! La radunanza comunale della Vischnanca Sursaisse Mundauna dà gli sverda per la revisione parziale della planizzazione locale a Surculm. Con 133 vus gie contro 120 vus na a ella provaier saira la suletta facenta che steva sin la lista da tractandas.
2: Con mo 13 vus differenza alla radunanza comunale approbau la midada da zona el center de Surculm. Denton es stau in radunanza de record, quai con 257 votantes a votanz din a durada de 3 uras con sulettamein in a tractanda. Ma la via è un bu libra pil project d'abità con 3 casas a 60 abitazions a miez sur culm. Ils adversaris veven già annunziau ordevon de fa un referendum se la planizzazione locale veni approbada. Tenor la constituzione comunale è quai denton bu pusseivel. Sco Irene Schneider, dils adversaris a confirmau ad RTR, vegnen els a s'entupà già gli indigis proxim cun lur advocat per instradà pass pusseivels. Miez uost veven ils adversaris ein altrau ina iniziativa in causa. Cula votazione de dir sera, sco è il consentiment della regenza, vegnes quella iniziativa denton annulada per quecca quales instanzas han prioritat. Alice Bertoc, redaczion sur selva.
1: La Confederazione examinesce mesiras de sigirezza sin la via nazionale a Schiers, nu che gli ha da plirs greves accidentes de vos semnes. Us vai venir sclerisci detti deficits de sigirezza usci d'ovria novas mesiras, a dic l'Uffizi federal de vias Astra sin domanda dall'agentura de novitats Kiston STA. Tenor le cifras dell'Astra aia de pil 2022 da total 212 accidents tranter l'an quarte cublis. Qua è dic la consigliera governativa Carmelia Meissen durant l'ura da domanda sen il cussel gron. Redunt, la mesedat de quest accident sa in da attribuire alla vigilanza della natura e dal comportamento nel traffic. L'altra mesedata è da far con il standard del schlargiamento della via. In collaborazione con Astra vigna quai us examina. In emna, sventre il gron incendio, tu sauna la polizia resta una persona. Il zetalza, ursi, cadisci.
3: El cas degli incendi gron a Tuseun, no che 4 persone sono morte e 6 sono nidas blessadas, investigesce la Procura Pubblica Grigiuna per via d'ammazzament per negligenza e lesione corporale per negligenza. Sco quai che la Procura Pubblica ha confermato a Radio RSI, seggi una persona già in arresto d'inquisizione, e valida enton la presunzione di innocenza. Da Ferton se genelas un frendes identificadas, i se tracti di una portuguesa da 32 ons, dus rumens da 31 e 44 ons ed in bulgar da 57 ons. En vista las investigaziuns complexas che trovin temps, sapen in zeundane ginas indicaziuns davart las regiuns pil incendi, gi la procura pubblica.
1: La Commissione de Gestion de la Vischnanca de Schian fa mezz cercladur inoltre una reclamazione formale de sorveglianza per la Regenza Grigiuna. Quai è un connex con l'intrapresa di infrastruttura della Plazza Viatica Regionale Sameden Court Infra. La Regenza ha rispondi in l'ora de domandas del Cussel Gron che la naviglia bici entrare in la reclamazione. La GPK de Schian fa intanto inoltre una domanda de riponderazione in causa.
4: La reclamazione della Commissione de Gestion Court GPK della Vigilanza de Schanf as drizza contro l'infra e pretende un'investigazione speciale completa. A votre entrotter per sbalzi il renda quint, mancenza da percepzium e violazium da l'obbligazium da sorveglianza. O dit più simple, cu ed in uoce als raps sumnies cudejos ils ultims anz. Specialmente la dover del credit d'obbligazium sur 6,5 milions che la popolazium d'ingidignota vava deliberò dal 2017. La risposta negativa della Regenza Grigiuna non contenta l'organ de controllo da Schanf. Per cui ho già inoltre la domanda da riponderir la decisione. Schana, lura arsalva la GPK Schamf, tenor sia comunicazium de medias, il dret de fer chiusa contra ils gremis responsables de l'infra. Pel moment, non ho il president de la Commission Sindicatoria de Schamf, Cornel Wittmer, volia pigliar posizium in chosa invers RTR. Florin Juhn, redaktium in Giadigna.
1: Ed anche il sport, al campionato mondiale da Ramblar ad Amsterdam, la svizzera Salome Ulrich e Fabien Schweizer guadagnò la medaglia da bronzo in la concorrenza dobla. Ma le equipe dall'Irlanda e dal Pajais Bas erano anche più esperte che le due donne della Svizzera centrale.
5: La meteo.
1: La buon'ora da te angresta Nivels durante il dia esidezzo le lief. E nel decorso del suente mesi da te velsta Nivels, i resti da intanzic. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 23 gradi in sorselva e 25 gradi in la regione da Quira.
5: Vias e traffic.
1: In l'Engedina Bassa si lentir di da quintar con impediments da traffic per via del Bike Marathon del Parc Nazionale. Il pass d'Umbraile sarà fino a 20 mesi alle 4. In Val Brigaglia la via tra Casace e Malloggia sarà da nome due direzioni fino alle 10, quai per via da passaggi per Muvel. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo sarà da per via da Boves.
6: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
7: Savognina è oggi festa per il presidente del Consiglio Grand Fabio Luzio. Oggi è il Bike Marathon intorno al Parc Nazionale, festa da Vishnanka a Tersnaus, dove è il festival dappertutto, in omaggio a Zarli Cariget a Trun. I marcia un po' dappertutto in Sacè. Che gli è RTR La Sonda, al microfono Sergio Guec, Javation Bunde.
5: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Cursa da mountain bike in Svizzera, il bike marathon del Parc Nazionale festivesce anniversari. La corsa in la Negiadegna e da Livigno, dat il siva da Vancia Cingions e festivesce questa findem da anniversari da den Cart Centaner. Siva del 2002, dat il la corsa pleumank entro la forma attuale e siva da Vancia Cingions, toce la corsa valader il 140 km intorno il Parc Nazionale til Miller cichel sport po porger da che il da mela 800 corridors e corridors an erkeston puspe zanskrets per las differentes courses da lunga e a school la partenza per la corsa royala Roman Dobler e per nosalia school gurlaina bunde Roman
1: allegro manci bundia qui ad event da school gurlaina la partenza i era il but dal bike marathon.

0: quei hai fatto er saira mo in moment ed is propi tot pronta qui a palavain cicin giafla edizion da quis bike marathon dal Parc Nazional.
1: Oh, la plif già da dir saira mi do in sace.
0: Iana giusta te velamo quarta vaunt col maina quarsa, despe due onze squadra ciao Mario Riacci, a blera si ades er fazza vesquis tragetz, col bike e la dit, e a ploua mo in pa, però quai non erano in giun problemi, non ha più dac tra time ser domez di, ier durant la not da lanaun, non ha in giun dat la situazione, o in inglur dat la situazione, ci ves portamo in pa material a in sul tragetz.
1: Cesaro Ozla, pi gronda sfeida.
0: Ma sarà schon quella in cui moment vo dul di il tun de partenza. Parten quest 500 ci fa un circa parte qui alla quarsa lunga, va una qui a Pacific, in parentesi sper maiora per vice al prim tog del tragetto. Insomma, neutralisà fin ci sun via sulla via de Charles, curci comenza con l'ascensione verso il comunet de Charles, circa 30 km. La più grande sfida è ci dis naturalmente schon eintamo in uno cello in pa awa in il tragetto, il sbleccio della non può essere relativamente compact, il sto semplicemente stare attento, il schlue con cui ci sono bel time pots, e ci viene ora di una più bella, il solai viene ora, nulla massacciato, della non al dito al meno quarsa proprio condizioni perfette per fare questa quarsa.
1: E una domanda anche, chi è il grande favorito?
0: Ma una è naturalmente una leggenda, a quel stein in Manzuner, Minceiada, da quella Sveinceiada c'è stata la partenza, der al sul podest, qua è Urs Huber, da Mettmenstetten, e la godania questa quarsa Setiadas, sco Curidur d'Elita, e il talà però er godania Traisiadas, sco Curidur da Junior, u Vaincitraid in quella iada, Deciadas al godania questa quarsa, e Deciadas il stat sul podest, sulla seconda, sulla terza. Terza plaza è il garantì un des grands favorits. Però al naturalmente concorrenza in Fabian Heinzer, Steini Forza Manzuner, in Timon Rüeck, questo sono qui a er, Rangaz Fitch Bein, e te farà un concorrenza. Però le donne, a nier una ci straliuge sur totes, questa Anna Weinbier da Basilea, e la godenia l'emna passata da modi maniera impressionante, insieme con sia partenaria al Swiss Epic, es campionessa d'Europa, da mountain bike sul tragetto da Marathon e Anna Weinbier è per le donne, precisamente con Urso Ober, per gli uomini, la grande favorita.
1: Roman Dobler con il tunga da partenza per la 25ª corsa del Bike Marathon del Parc Nazional a Schuol. RTL, RTL, a Puls, Dutch Box.

0: Tornagna anche ne da Kurt tils 25 Johns Bike Marathon anturn il Park National pils responsables o che la corsa schon da dei ancet ils Davos Days en stos intensivs dentant il plageir e pi grand ci la immensa lavor ci stat tot Davos tirs dei la presidenta del comitè d'organizzazione schon dal Major.
1: Ja, so cumainz effektiv l'evenimaint e con quais avramainz un gran plageir.
0: Per organizzare in tale evento d'ora il d'aquel da 500 volontaris, la chefa dels volontaris per la parte sus fingen scuol è Aita Caflisch. E la maneggia?
2: Novembers ci vengono minciun, quais vaina e podain melder cancer tnair più lunch possibile. E ich lö weine amise kunchains familie weine e scrivere ora su media sociale se domandare un passo in via so otter se veni meint
0: a per rabagliere insieme a volontari sera perché la edizione da giubileum da 25 Johns Bike Marathon anturn il Park National Schwitzer sarò er a degna puspe tema in il nostro programma da quella fendenda Informazions per la corsa il differenze trajects e bleroter catezza se nella nostra pagina da internet.

0: E da Let's RTR la sonda, il è la seta mesa. Novitats, otten domani con Urs Müller.
1: La surbeggiada sur Culme in passa in avanti, ersaire la ordonanza comunale della Vischnanca sur Sais Mundauna approva la revisione parziale della planizzazione locale sur Culme. Il progetto 60 abitazioni nel centro del vice di Spitai vle da ciagiunà opposizione. In Emnes vent il gron incendio a Tusaun con quattro unfrende sa la polizia arrestai una persona. Contro quelle vigna trante rautern investigà per via d'ammazzament per negligenza. Quai ha la procura pubblica confermà in vers RSI. E la Confederazione examinesce mesires de sigirezza sin la via nazionale a Schiers, nu che gli ha da plirs greves accidents las de vos Emnes. Us due venir sclerisci detti deficits de sigirezza usci dovri a novas mesires, a dici l'Uffizi Federal de Vias sin du mondo dell'Agentura de Novitats Kisten STA.
2: La meteo.
0: I pudezza celegrar da dena findemda ampernevla ci nizegia ozer il moment da deira montogna ozeglia dec sulla lieva antil de curs di siumaz desa furman velz da nevlas las temperaturas maximales entranter vanc grazza intan la nagia degnota vanc 3 grazza in Surselva e vanc 5 grazza intan la region da Coira er domang elia dec sulla lieva il siumaz desa furman nevlas da cumulus cunter seira da dumang pogl local neir blec a coira dat il dumang anturna vancia sed graz.
2: Vias e traffic.
0: Antan la Nagia Degna Bassa e gli antirde da quintar con impediments da traffic per via del bike marathon del Parc Nazionale. Il pass degli Umbrail e Sarò fegna nozze sia Mazdella Scatter. Anval Bargiaglia e la veia tranter Casaccia e Maloia sarada an totes dus direcziuns fegnan alas dish che gli per via da den passaggi per Movel e an Val Calanca resta la veia tranter Molina e Arvigo Sarada per veia da Boas. Buon viadi!

0: la sonda. La sessiun dil avost dil Consell Grand è a fegn in un momento importante al doper Fabio Luzio. Elenia Cerniascu Piot Grigion si va dil 1992 olia bepledo in president da Surses con quegli e che gli nafici gronda onor pigli nov president dil Consell Grand.
1: Ho proprio un grande piacere di poter rappresentare per la nostra val. Per il telefono con batteria e l'ufficio di Grand Plagex ci ha puspeo se do in cc della Val d'Ursese che è proprio una ufficio grande nostra.
0: Per festivare che la elezione ha dato gli ozzi a Savognina una grande festa, il chef del comitè d'organizzazione della festa è Laurin Luzio, il frère da Fabio, ed el crei Sean ci viene a dare una bella e legrevla festa. Erci Fabio è invece giusto che ci sta gugent ante il centro della attenzione.
2: Sì, pande, c'è qui che Fabio, c'è invece proprio ai che ci siamo seguendo da pendor per quella roba, perché i resti ci sarò del forse un po' in male per nevola. Apri per tutti e ci avvignà.
0: Erte è venire ad essere presa in tozza alla festa per Fabio Luzio, la festività sancevano a partire dalla Zendes, se nel plazzo scuola grava a Savognina.

0: La sonda en compagnia da RTR en 12 minutes egl las 8. Cura è il dretch moment per maridar. Tarci vo ch'eglia pi spert, tarotters cozza ch'eglia pi dei, i nizza dan prendere a conoscere in sacicio marido da den taimp pi pac usito. Non ha da manch marido da quel time con eir an pension.
1: La davosa relazione osa con Manuela Gebert, che la ho tenia an ausvagna, ans decidia da maridar, da deir che la veia, da amprovar, da continuar la vita comunabla manch.
0: Dei Hermann Leim, ele stolz davosons d'argeder regional, ele caceder e pasceder, elo marido con 65 ons, avant o ch'egli mai zado, ch'egli con il maridar.
1: I veva schon relazions durant la mia vita. Che gli era mai sto in una decisione da me ci vesse dice i marito bec gli ho bezzato
0: con esser marito e ir zamido in societarel
1: che gli è il nuovo sentimento con che gli eva c'era avanti bec marito bec ci fis lipo aber aveva mai gia quel cleccio da sorpilir la responsabilità proprio ein per ein da esser cap il bein star da di un'altra persona c'è ficcia da scheda a me c'è ficcia c'era
0: Hermann Leim ele giust der Toni Poltera in ta nossa emission profil ozza in tele radio si va las novitats da las nov u bein er a degna e cura cilez online rtr.ch audioteca ciavazzini profil.

0: Las novitats ter RTR.
1: La surbaiegiada surculma in passa in avant. L'ordonanza comunale de Sursaissa Mondauna decge alla midada da zona. In connex con il gron incendio, tusauna la polizia resta una persona. E l'auro se si det sulle liv, qua etter 20 gradi a Samurezzan e 25 gradi a Quera. Gli le soci, mio nome è Müller. Bienvenuti. La ordinanza comunale della Vischnanca Sursaissa Mondauna dà gli sverda per la revisione parziale della planizzazione locale sur Culm. Con 133 vus gie contro 120 vus na, a ella approva iersaira la soletta facente che steva sin la lista delle tractandes.
2: Con mo 13 vus differenza, alla ordinanza comunale approvau la midada da zona el center de sur Culm. D'Antone si stau in una radunanza de record, quae con 257 votantes e votantes ad una durada de 3 ures con su lettamen in una tractanda. Ma la via è un bu libra pel proiect d'abità con 3 cases e 60 abitazions a miez sur Culm. Ils adversaris vevan già annunziau ordevon de fa un referendum se la planizzazione locale veni approbada. Tenor la constituzione comunale è quae d'Antone bu possevel. Sco Irene Schneider, dils adversaris a confirmau ad RTR, vegnen els a s'entupà già gli indigis proxim cun lur advocat per instradà pass possevels. Miez uost veven ils adversaris ein altrau in a iniziativa in causa. Cula votazione de dir sera, sco è il consentiment della regenza, vegnes quella iniziativa denton annulada per quel che quales instanzas han prioritat. Alice Bertoc, redaktion sur selva.
1: La Confederazione examinesce mesiris de sigirezza sin la via nazionale a Schiers, nua che gli ha da plirs grefs accidentes de vosa semnes. Us vai venir sclerisci detti deficit de sigirezza usci dovri a novas mesiris, a dic l'Uffizi Federal de Vias Astra sin du monde dall'Agentura de Novitats Kisten STA. Tenor las cifras de l'Astra aia da pil 2022 da total 212 accidents trant l'an quarti cublis, quae adic la cusseliera governativa Carmelia Meissen durant l'ura da dumondes el cussel gron. Redunt la mesedat de questi accidents saien da attribuir alla vigilanza tra la natira ed al comportament en il traffic, cioè la mesedat aia da far con il standard de slargiament de la via. In collaborazione con Astra vegna quai us examina. In Emna, so entro il gran incendio, tu sauna la polizia resta in persona. Ins details a Ursin Kadish.
3: El cas degli incendi grona Tuseun, no che 4 persone sono morte e 6 sono nidas blessadas, investigesce la Procura Pubblica Grigiuna per via d'ammazzamento per negligenza e lesione corporale per negligenza. Sco quai che la Procura Pubblica ha confermato a Radio RSI, seggi una persona già in arresto d'inquisizione, e valida enton la presunzione d'innocenza. Da Ferton seggi nella son frendes identificadas, i se tracti di una portoghese da 32 ons, dus rumens da 31 e 44 ons ed in bulgar da 57 ons. En vista alle investigazioni complexe che trovi in temps, sapen in zeundane ginas indicazioni davart les regiuns per gli incendi, gi la Procura Pubblica.
1: La Commissione de Gestione della Vischnanca da Schianf ha messo la dura inoltre una reclamazione formale da sorveglianza tra la Regenza Grigiuna, qua in connex con l'interprese di infrastruttura della Plazza Viatica regionale Sameden, Kurt Infra. La Regenza rispondì in l'ora de domandas al Cusel Gron che ella ne veglia becce entrare in la reclamazione. La GPK da Schianf ha intanto inoltre una domanda da riponderazione in causa.
4: La reclamazione della Commissione de Gestione Court GPK della Vigilanza de Schamf a sdrizza contro l'Infra e pretende un'investigazione speciale completa. A votare entro otro per sbalz il rendaquint, mancenza da percepzione e violazione dell'obbligazione da sorveglianza. O dit più simple, cu e di nuoce als raps sumnia scudegios ils ultims anz. Specialmente la dover del credit d'obbligazione sur 6,5 milioni che la popolazione d'ingidignota vava deliberò dal 2017. La risposta negativa della Regenza Grigiuna non contenta l'organ de controllo da Schamf. Per cui ho già inoltre la domanda da rispondere alla decisione. Schana, lura arsalva la GPK Schamf, tenor sia comunicazium de medias, il dret de ferciusa contra ils gremis responsables de l'infra. Pel moment, non ho il president de la Commission Sindicatoria de Schamf, Cornel Wittmer, volia piller posizium in ciosa invers RTR. Florin Juhn, redaktium Engiadina.
1: Ed anche in novità dal sport, al campionato mondiale da Remblar ad Amsterdam, alla Svizzera Salome Ulrich e Fabien Schweizer grignale medaglia de bronze in la concorrenza dobla. Molles equipes dell'Irlanda e dal Pajais Bas eren anche spertes che le due donne della Svizzera centrale.
5: La meteo.
1: La bonura date anche resta nivels durante il diesi dezzo le lief. Il decorso al suentrime si dati velste nivels, i resta dentanzic. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 23 gradi in surselva e 25 gradi in la regione de Quira.
5: Vias e traffic.
1: In legge di una base è silentir di da quintar con impedimenti di traffic quai per via del bike marathon del Parc Nazionale. Il pass d'Umbraile sarà fino a suentrime si alla squatter. In Val Bregaglia e la via tra Casaccia e Malleugia sarà di nome due direzioni fino alle 10, quai per via da passaggi per Muvel. Ed in Val Calanca resta la via tra Molini e Arvigo sarà da per via da Boves.
6: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
7: Savonin, stat 80 Center della politica grigiuna, gronda festa, piglia piot grigiuna Fabio Luzio.
8: Ma proprio un grand plagex de poter rappresentare per spela la nostra val, che proprio una fitch gronda no.
7: A partire dalla senda, già Savonin, già vigiagna tot bun. Agli microfone, Sergio Guetsch, bunde.
6: RTL, informativ e divertente.

0: Sarà forse era in una vostra collezione da musica regurdenza al zonza canta Kylie Minogue. El vainza oz era in il nostro programma da musica Matteo De Fons T.
1: It's too late.

0: La sonda, il è irgist la davosa findemda davosta, giivge proxima, ancevla irschon la ciaccia ed ossa la fin della stad, ins soglia gugent, schon ir domandar c'è è il miglior veda la stad. C'è è per vusoters che ci fa ur la stad. Las temperaturas, eira farbogna il mar, las vacanzas, ni tot enza ce oter, da quel c'enza so strouja vei ravonda ed è simplemente buntat. Darlena uaci Anna è stata pil mini sguard da castemda.
1: Io è stato qui per l'emissione di questa diamna si sursaisa e l'ustraia vanis della Silvana fa sezza glatsch. Questo fit special a buontat.
0: Anzi, senza il bianco si greve da far glasse. Silvana o musoa Anna scucci che il vin faccia e c'è ingredienze ci dovra tot.
1: Per far il glaccio all'ustraia vengono trovato in una grande macchina di glaccio. Quim pao schiena macchina di lavaresti no che il glaccio va in tuon vengono fredentaus e vengono turgiaus. A saveves che una persona mai in media a donna in Svizzera 6 litri di glasse, che è enorme. Al piccolo, vedo l'emissione di Anton, che ha già fatto in mes glasse preferito.
0: I pigliati con gente stracciatella, ci vedi marveglias, c'è shorts, glasse, ci Anna o faccia, sai, consigliere da urdar il mini sguard, che questa sera avanti la 6 in SRF in, u bagniera ternous online rtr.ch, u fans, allo, vin ertra dia, in fitch simple recept, scocenza so far, a c'è glasse, senza macchina da glasse. La scesa veir, scucilè, gartagea da far.

0: Chi va, ben pledei, fegnan ci vigna, puspè, discuria, dappertot, a cià, a nustareia, senza mona ed a intambuteia.
1: La ciaccia colia come agli ger, causa c'è mia pappa esaria, ger zanza ciaccia, passa 50 anni, e nus venza ficcu gian la cianda cierf.
2: La tensione cresce, il plagiaio è, con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'on proxim. Partai con us vostre fotografie dal pli bels moments da ciaccia e la saira, tramtre le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.
0: A partir da Givgia il 3 settembre.

0: Ie las 8 mesa, ceci dat de nov so Urs Müller.
1: La surbeggiata sur culme in passa in avanti. Ier sera la radunanza comunale della Vesnanca sur Sais Mundaun approva la revisione parziale della planizzazione locale a sur culme. Il progetto 60 abitazioni nel centro del vice di Spitaivel e da Ciajunà opposizione. In Emna sunt il gran incendio a Tusaun con 4 frende alla polizia arrestata una persona. Contro quelle vengono 30 auto investigati per via d'ammazzamento per negligenza, quai alla procura pubblica conferma in vers RSI. E la Confederazione esaminesce misure di sicurezza in la via nazionale a Schiers, nuo che gli ha da aprire greves accidenti le vostre Emnes. Us doi venir sclerisci detti deficit de sicurezza, usci dovria novas mesires. A dic l'Uffizio Federal de Vias, sin domanda dell'Agentura de Novitats, Kiston STA.
2: La meteo.
3: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: I potete celebrare da una findemda am Parnevla ci inizia oz er il moment da dire a Montogna oz eglia dec sulla lieva antil de cursa di silmaz desa furman velsa da nevlas las temperaturas maximales entrant ar vanc graz intan la nagia degnota vanc a 3 graz an sur selva e finian a vanc a 5 graz oz intan la region da Coira er domang eglia dec sulla lieva i figli a Sivamazde sa forman neivlas da cumulus cunterseira poi allo local ir neir blech a Coira dat il domang a temperaturas da finian vancia 7 grads
2: Vias e traffic
0: Aiter la Nagiadegna Bassa e gli antir de da quintar con impedimenza da traffic per via di bike marathon del Parc Nazional. Il pass di Umbrail e sarò finian oz siva mazde alla scatter anval Bergiaglia. Allo è la veia tranter casaccia e maloia sarada an totas dus direcciuns finian oz avant mazde alla sadish che gli preveia da passaggi per movel e an val Calanca resta la veia tanter Molina e Arvigo sarada per veia da Bovas. Tanta avant er la survista dalla comunicazions da traffic. Buon viadi.
2: RTR. Danus per vus.

Davosa sonda d'Iglia Meis, Davost avant emperdeis la novitat da interess mondial, la cantadora da country, Dolly Parton, è morta. Ossa, ves il aeroport d'Iglia Marcea Nashville, da survegneira na vegneir il nom dalla icona da country, che gli ho faccia da saveir il governor Billy Lee, con la midada da nom, c'il aeroport da Nashville, vigna ad aveir nom in tiglia vegneir Dolly Parton vigna sciafia in monument ci resta per adegna oglia nom an avant in monument per onorar egna dallas pi importantes e popularas interpretas da musica da country. Dolly Parton avegia inspiro antiras generazions da carstians scibagna d'America scuer segliantir mont.

0: Car an endasche minutes eilas nov ella o in noman cun ascheintant an la scena da musica o fac Blair per la cultura indigena Corinne Courchelles. Cascia stato ella podia festivare il 6 anniversari da 70 anni davart sia acna veia musicala de ella.
1: Io vaia dina am pruauda am flami acna via. Io ero mai contento con qualche era, sto fa a scia, quai mava bu. E mi mamma diceva che io volevo mai da mauns sin via. Io vaia dina cicna na selber. Also, bu fa sco previu, auter. Quai era parte della mia vita.
0: Corinne Courchelles era già neida numnada cantadora da pop. Che disturba ella?
1: Avon kurt vai au legiu in codis, a sachbuch sur la musica, e leo a quella che a faccia a scritt quai numnau mai sco popmusikerin. E quai ai a schiffe leo, che io vai mis na ven quel codis e legel bu el, perciò io sai bu prendere al serius. Io sono bu una musica da pop.
0: Piglia, 6 anniversari da 70, Vainzanous savia realizzare una emissione da Arch Musical. L'Arch Musical dedicia a Corinne Courchelles e Matainza in Tiglia Radio. Domang avant mazde, siva las novitats, dalas noflas, nosas emissions da musica. Savez scigliò ira tarlar in ta nosa audioteca online via rtr.ch.

0: Anna 30 minutas novitats, siva las nov profil. Toni Poltera cun Hermann Laim, el è sto il Davosans d'Argeder regional, e nom cio cato il Klec da Maridar cun 65 ons. Tant da mepil moment al microfono sto Sergio Guec, finiam pitart.
1: Ai!
2: Fonzi! Ti guai!

0: Las novitats der RTR.
1: Svent l'incendi desastrus a Tusaun s'acciate in persona in arresto inquisizion, in pli fa la procura pubblica da pli indicazions da Bartles und Frendes. Edel Stades Unit surpiglian la controlla sur 20% delas reserves dieli dalla Venezuela. Qua in dusels tema sozza la snof. Al microfon Urs Müller. Bienji. In Emnes vent il gran incendi a Tusaun con quattro unfrendes alla polizia arresta in persona. Contra quella vigna 30 auter investiga per via d'ammazzament per negligenza, quai alla procura pubblica conferma in vers RSI. Ella er facta pli indicazions de Bartles unfrendes e se tracta di una portugaise da 32 ons, dus rumens a 35 e 44 ons e din bulgar da 57 ons. La causa dell'incendio ne sai a vinavant pice inconoscente, uscia la procura pubblica vinavant. La surbaeggiada sur culme in passa in avant. Ier sera la radunanza comunale della Vishnanca sur Sais Mundaun approva la revisione parziale della planizzazione locale. Quae con 133 vus gea contra 120 vus na. Il proiect per trais chasas con 60 abitazions en il centre del vic e di spitaivel e da ciajuna opposizion. Nus mit einer Exterior l'anterior Minister der Defensiun Ukrainais Mikhailo Fedorov cusseglia in l'avenir il Ministeri der Defensiun dall'Italia. El aia grande experiencia nel sektur dall'innovazione digitale e della Defensiun, a comunicare il Ministeri der Defensiun a Roma sin la plataforma X. Fedorov de sia vart scriva che el veglia di dar l'Italia di introducir tecnologies de guerra modernes e de s'adattar a nove sfides de sicurezza globales. Il Stades Unit surpiglian la controlla da passa 65 miliardi barrel ieli dalla Venezuela, quai ha comunicato il presidente americano sin sia plataforma online. Sia regenza sa essa convenida con il paese americano. La regenza venezuelana ha intanto confermato questa convenia. Tenor Donald Trump sa dublegion con quai las reserves dieli americanes. L'annunzio succede 9 mai sventer che l'armada americana ha rapina e cupicia l'anterior presidente Nicolas Maduro e messa il davant recira a New York per via da terrorism da drogas. Tenor critiker violesce la gira americana il drec internazional.
2: La meteo.
1: Oggi si dette sulla Lief e il decorso sventer misidat in pernivels, i resti den tanzic. La temperatura maximale è 30-20 gradi in lenghi di nota, 23 gradi in surselva e 25 gradi in la regione de Quera.
2: Vias e traffic.
1: In lenghidina bassa è silentir di da quintar con impediments a traffic per via del bike marathon. Il pass d'Umbraile sarà fino a sventer misdia le squatter. In Val Brigaglia la via tra Casaccia e Malleugia sarà da nome due direzioni, quai fino alle 10 per via da passaggi per muvel. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo sarà da per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
4: Il profil de Dots è in con patria e giurisprudenza, in profil con rieis e la vetta solitaria forza er den dergeder regional. Il profil con Hermann Leim, siva da Dusons, pensionò e futur first gentleman della Vishnanca Albula Alvra. Mis nom Tone Poltera.
3: RTL, il profil.
4: Benvenia, Hermann Leim, til profil. Iva dec futur first gentleman della Vishnanca Albula Alvra, vossa donna Manuela Gebert, surpeia iufezza in chat di Jon Nov. Per Elena, nova situazione da essere first gentleman.
5: E in verità, che è per me una situazione che non mai faccio kind, ed è una situazione completamente nuova. Ci vogliamo vivere niente. Ma che sarà invece un problema?
4: Che sarà invece un problema di essere first gentleman da Albula Alvra?
5: No.
4: E mai pandro ossa ce la pensionò, o che forse fischi stunti per me di diventare presidente comunale?
5: Na, che gli era per me nina opzione, iva per me deci iva lavorò fin presto 66 anni, si va faccia in taglio. Surpel bec novas funcziuns ci sun puspe anta la publicitat ed anta la mola della lavor.
4: La propria faccia in tal sapientio manch vo dec far na vot. Ni surpir na vot, ni domando otr, che scove lor in deden pensionò. Ni vos de.
5: Iva ad enia gia la situazion ci era antan scuantan in mola. Che gli era in stuair esser co, in esser disponibel, e lo am vai a dec che il vota be ple. Il picco staivel, o del insecce il picco staivel per me, con la pension, e ci sto bec. I pos fare insecce, ma i sto bec. Adiva erma decidia be, da be ma lasher rantar aintan in a funzion, cioè sorpigliezzi gli uffezi, da del presidente Cumegni. Allora esce rentos, esce partecipezza alla suprastanza, esce rentos, seduto, da preparare gli affari, ci è il ressort, a che levi becce, via e becce.
4: A principio di ci la val, ni tutta la Vishnanka, Alvani, stat fich ferma cor.
5: Ea.
4: L'elenzio. Malanconeia?
5: Iva Malanconeia, si bo ci vesbe ple il clucer della baselgia del vagni.
4: Ascusa mosi che la Malanconeia?
5: Ci malegra degna si torna già a vesela. Mi dades ol shondo, iveva forse da giovan, pipac, quel sentiment da essere an rigio, ad al vagni, ad an la valalvra, ci che il ci va usa. Iva gia la situazione ci sun siva della seisavla classa partia da venda cia sun ia semuster ant la scuola de clostra della clostra avalo faccia il gimnasi ad uscea eri an sa sez di so ci era da vent da cia e va a cia an sa sez faccia le vacanzas
4: che tu cosa per me aber schon erci che sto sto in grief time da degda vendela seis avla classe della patria di decia a decrestar a vos ecco al vagni quasi in gal play tra le vacanze che sono grief time
5: per parte del grief time e per veda la malanconia però iva sorvenia e il grazie als mes genitors als mes scolasts ci veva dal vagni la chance da far che la veia Adiva pilia sei che il scusonsa era marvegliaus sin nova sfida sin tocca il ci saveva a prenderselo.
4: Il piccin Herman, cal da sei sedons, scuola primara ad Alvagni, scuola cal time, scuola el de cipo cal time.
5: Che gli era per me in time orvart bun. Iveva in da cesa, ci era... materiel bec bain diso, ma iveva genitors con in grant ad in bun cor avagia in sora ci va er angoz in fich bun contact cer in fich cera
4: se Alvagni avant 60 ans che era probabil anche un po' ferm idilla
5: ea un ea ena materiel vevens bler pipac nos veven Tutte le famiglie in Vishnanka vivono un po' di vauns. Ma quel che noi vivono è stato in una cordialità, in una attaccia di data in Vishnanka, in sa conosce, in sa nostra infanzia, a fare tarmaglie, con Pac, noi dovremmo essere bler.
4: Anche la prima parte di profilo sa degner dare una prima invista per si discorrere in dettaglio sur Londra. Herman Leim, c'è per el il sen della vetta?
5: Forse in taunt il weiver per otters, esser go pil conquerstian e ertignai reint certes lenges cin o survenia scu regla e da cia. No.
4: Dati per el, forse anche in semi da vita, ce l'es raggiungere, ce l'es anche far, ce l'es usecra anche.
5: Io avevo 10 pensato insieme da me ce l'es anche realizzare in via di Pigront. Io sono mi anche plesciato e io ce l'es che il proprio far. In via di Sion, ma se che il sto essere in 4-5 mais, lo sono un plesciato per certo.
4: A perché bec?
5: Io mi do la perspectiva. Io guardo se il tempo ci va dal venire. E vien da Loana, gugent a fare excursions, e vien ir fitch gugent orant alla natera, vien a spass col Chang. Il Chang sa ir bepilir, 4-5 mais con me, sa ir bec la scera cia 4-5 mais solet alla donna. E quel va se io sa?
4: Scu tip, scuots descrivesse sets, se c'è fellas vossas fermezzas da caracter, scu lel scu tip.
5: Il tipo ha una forza piuttosto quieta.
4: Quieta? Ponderò?
5: Sì. Yeah.
4: Forse yeah. Distanzia?
5: Distanzia, lasciami anche sotto scrivere, del tipo ha. Io va a studiare con il lavoro ci va a dire, con il pensum ci va a dire, il lavoro sta in scuola. Lo vai a dire, ma da distanzia in taunt. Er per restare neutral.
4: Da che ne rosen Frank anche discorda la vetta in nom che solitaria den der jeder regional. Na si is dann nit sen der zodiac di pesce da pesce vindec ci seien empatics er sensibles e ci vegen en bon sensori. Che in zu der schreves lo so bel da lunga probabel.
5: Ja.
4: Im pro er dec i pesce e temalir, i vigner deci alzea influenzabel, ed in sobec propra cifer il pesce, scu tipa, ed in sobec propra non no statel.
5: Er keil e forse mincia tam, mi anche scifalo, cinz dei keil. Scu cinz dei er angal in pesce mort, va cun lava, ant alla medema direcziun. I dung bec fisch bleir sin astrologia. Ma certas componentes constatan schon de quelchas vez dec.
4: Asche dei in motto di pesce è isum colia con tot e di crei?
5: Also da cardiencia, veda la cardiencia, bain bain, lo mattina schon. Quelle per me in sacci fici important, becengal an fases della vita ci funzionesce in sacci bec, ci ne giù, ma bain erant an fases della vita ci funzionesce fitch bain, allora vai a che gli erant. I crai antendia, i vin anza setzer scilep possibile la domenica messa, a che gli epil solit possibile, all'oma deia ce la messa e il copper dei ringrazia no segna la dia, i ma dei iva anten min cemda 178 ores per far tocca il civi far a ci vada far a si dung da quelles ores en ora per dir en grazia per reflectar che il ci passò a vordar en avant supplicir il ageit del sustenden o segner della dia allora che gli ero bit sur faccia.
4: Eins paar erdeg el er in a persona dil dretch. Also el weg dretch, ni weg rajung, a weiver tenori dretch, che schon la base da vossa vita.
5: Ien prof, che il schon, ja.
4: Hermann Leim...
5: E c'è angel da pregir, ma bain erda deir an avanco gli exempel.
4: Hermann Leim, gesel da sa set, se l'on si vetta, decidia, ci manch, privat, ad ea tot dretch?
5: Na.
4: Se ce l'ho ben decidito Andrej, te quindi non sei anche a discorrere a Nilia profil va Marveglia disco proxim il profil con Hermann Leim da Dalvagni non si niente in prim talk musica ce l'ho già vegia e che il talk dei acemanci in a massa perché ce l'ho già raccontato se da 2 minuti è la canzone La Patria
5: che è la canzone è una canzone del Surmeir. I va con la mia patria, i va con le mie rieis e sono con la Cesa.
6: Yeah.

0: Mis già stotz dil profil Hermann Leim, di vagn sentien sant an vossa vetta vez bec adegna decidia tot drec. C'è per esempio vez bec decidi drec?
1: Si decidei sotz outre, in outre domanda. Ma in se c'è ci vagia per lung time erda, ci va pitia er per lung time. Ich sto in einer Relation, ci veva durant tre Jahre con una donna. Nos vain alla fin finale ans pers. Chi faceva me fich mal. A lova ja sa curgia ci va fach il sbagl. Ci veva lo era bitch drech. Ci veva bler men ja pak. Gia oder gia la comunicazione con ella. Chi va ja pilia per me. In se c'è ci va sa via a prendere orda che egli alla fin finale e a prov ir da far bler miglior che egli anta la relazione attuale ci va.
0: Giust Hermann Leim, in pensione avant du sons, scu der Geder regional Albula Alvra, l'han discorrer dalla lavocre da quella parte. La scuola media vez fac a mostera in clostra, perciò invece in scuola cantonale a Coira.
1: Chi era in combattere tra papà e mamma. Il papà lets motivava me da dire alla scuola cantonale e la mamma dava preferenza a muster. A diva vattatlose la mamma, alla mamma aveva scuadegna ragione.
0: Scuola che il tempo in clostra formò lì, Hermann?
1: Il tempo da scuola in generale era quella dal Vagnì. Schuer che se muster an gie se me grande influenza els an quel time o oder quella scola sils las persunas ci staten da vos tiers an procuro ci iveva i pudeva adegna esser marvegliaus a prender vetiers a quelle erenze ci ci veva intent a me iva gie in enorm plagiair sin in se ci nof.
0: Dire degna clerical vo si va la scuola cantonale si la scuola media a studiare giurisprudenza e che la veia è son cler bot
1: na che la veia era lanciata bec clera i ves anza sei cer fich gia fich gran gosh da far scolast va che il on si va all'università da Turic e sa via veiver or

0: cun esser in convenzo da curs.
1: Ed interessant, Catios, scienze la scuola claustrala, e già savenzi a Friburg a stibgir. El eia a Turic, all'università, al collo forse tu tegni, cu tegni allora fin finale il BAP.
0: Na, che gli era il pestivo, conterlava.
1: Or logico, visto che fisi a Friburg, a Cinamanci.
0: E ma lo era nins forz da ciò. Mm-hmm. Dalla nostra, dalla mia classe se mostrare lo erano sempre ci giovano a Turic a stibgir. Turic è il più manevole ad il più bia Turic è il tren a coira.
1: Avevamo puspe ora un po' la malanconeia la...
0: e insieme si spera che possibile puspe a ciò
1: e da Turic durante il time c'è lo stibgir giurisprudenza. Oggi eravi or, così c'è un po' la veia accademica, allora sto allora anche assistente.
0: Io sono stato assistente all'Università di Turic dal professor Rey, che era codice civile svizzera, dreci d'obbligazioni, e va l'oer se via fare la dissertazione per el, e che fi senza altro sto una possibilità ci vinse coira a fare la patente d'avvocato si va puspe a Turic.
1: Se ogni tutto.
0: La vete è in un'altra direzione.
1: La vete è in quella direzione ci è allora ci è l'ania a star a dir l'uvrar a coira til cantù.
0: Io voglio prima fare il practicum til inspectorat del registro Fonsil. E si va sto da vert screcia ora in a plazza scu segretari del Departamento d'Educazione a Lovaia Manonscia e sono allora nive sinché la plazza e vada da Loana era anche mantenia il pensum a Turic con il corso ci saveva dare all'università ma da fare la patente d'avvocato era lo con quella nuova occupazione vec ple antil front spezi e alla fin finale vai al vec fac che la patente
1: un reclo forse to novas
0: o se per la veia ci e mi è capitata tears da ci mi è crudata tears era il vec ex nunc urgent da fare la patente d'avvocato. I fisto per la lavorsco del Geder si era in avvantaggio con la patente e con l'esperienza d'avvocato. Ma gli abbiamo in secchi era fisch necessari, però i raccomandas a mincin ora vantotto giovens ci fan in studi da giurisprudenza da far la patente d'avvocato. Perché els con la patente hast una fisch gronda autonomia, te sast reagir sin fisch bler situazions, ci sas bech ad staten era avert veies, ci staten bech avert sein la patente.
1: Quello ce la torno a coira til canton. Allora, penso forse, ma in questo caso sorpresa di avvantare tutti i dirigenti regionali. Perché se non in plan e che il semplice capito.
0: Che gli ha capito? In plan per in una tale carriera, vi invece. Che gli è nia il 2004, lo vai a Gia in telefono con il presidente della Darceira regionale a che allora dice il Scherchen in Darceider supplementar scimates me a disposizione allora vai a Ponderocca il Kurt va a Dectiers
1: aber scienze segretari del Departamento d'Educazione non è che ci manci per blers quasi i job della vita perché loro tutti ne surpia che la sfida nuova di Darceida regionale.
0: La sfida nuova che la osa accentuò per il 2010 con che il ci lo è ni in vigor le nuove leggi di procedura e il pensum dal presidente della Darceira e ne augmentò il president de Let's Time, Peter Catomen, che era d'usa uns pivil, ci ia, diva mai che in toci el detta giù avant la pension, a ci el fa fin ter la pension, allora il per me era nina discussion da neir president de la Darceira. Ia il alto otter con che il ci... il presidente della Darceira aveva da se decidere votel fare in avant angal Darceider oder votel fare in avant angal advocat. Della se decidia per far per continuare scu advocat. Ed uscea me il crudo tirs che l'uffici da presidente della Darceira.
1: Questo è semplice da se decidere perché la veia. Perché, ti cantun, segretario del Departamento d'Educazione, e già ci manca probabile anche, interessante.
0: Che gli era fici. Job
1: si specifica, non si pensa che il tuo caso mi dà, sia un portoci la scuola.
0: E che gli in idea impermanente.
1: Ne che forse per tutto dreci in motec per ec davanti il departamento, perché dava scibleras medades.
0: No, io avevo invece il departamento, avevo invece la situazione ci cerceva aria. E era lo ben installò, aveva era in lavoro fici interessante, ma che gli naturalmente se in una posizione da stab. Il Erbic usceva cinzo il agents projects cinz realization in se in se scu segretari in se in da per tot o der fich manevel da tot ma agent projects ein bech
1: aber in scuola per pa posso ti radar da tot forza
0: essere ja ma che gli bianca si mal an per nevel
1: ja aber scu der jeder in se tu ne da exponia
0: lo in se exponia. Ja, ja.
1: Dalla cercea che la essere exponia in quel caso.
0: Ma io vabbè cercea che la...
1: La cercea invece, ma io sa do allora della decimale, che lei so in futuro.
0: Io sa do, che gli sto, si va quindi già un segretario del departamento, veniva quella domanda, sorpeglias in una nuova sfida con il presidio della Darceira, ci conosceva già con quel c'era un sesons ante la Darceira. Lova è un ponderò bagn via far che il va ma decidia si va aver ponderò bagn in prof.
1: A questo il motivo principale per improvar, per far, per mi dar. C'è punto di scuria per quel pass.
0: Iva gia la tenuta per me ci il essenza sets ci iva un bec gugent mal giusteia. E ante la Darceira ein la possibilità al rom da quel ci e la sciottirs, las regles da procedura, da las leges, da star ainter pil drec. Quel pi ferm ci ante il departament. No, ci adegna ir la politica ci dominescia il travaglio.
1: Ich war dann nervös, also dass ich denke, circa 10 Kinder schon sind, natürlich stehen in einer Position, der Schäder, der Finale, dann drehen sie das Departement der Education, avant il Time der Universität. C'è Time, Schessel, aus sort vista juridik, per elpi, Hermann Leim, ist doch ein bel Time, ne? Kelci, o faccia li più content.
0: Ich bin viel angrezzevel a 20 Revel, ci va gia la Kombination.
1: Cosa ti tessel il mai oltre il vesbec e la veia accademica ad essere anche giuttrice all'università professore
0: gli è naturale manci in coniunctiv
1: ad inizio cosa di Hermann Leim in tercedere coniunctiv ni insomma ti tra giurist coniunctiv dati beci dati ea ni na ad eventualità dati beci ha
0: ci vesse via esser che vesse gioir se via esser cin folla lavor da in da scrivere anche in abilitazion e traslantir parkour a siva o ins bicina garanzia cine professor a si che fis però garta gea fis che lersto in veia ci fis stata multifara fic interessanta per me era eren quels ons ci vada sciò anche a l'uvrare all'università che gli era per me in se c'è ci les mai desister o da becce da vaid scuer il zons ent il departament ci han ricciò la mia vita e siva er il time pantella der ceira i sun fitch con time con quella combinazione ci veva
1: e la combinazione ci quinta e della combinazione da vos time da quella combinazione la parte della der ceira regionale albola alvra discorrenzen scu proxim avant anche musica puspe i proxim javis musical che è mumma da giganto e matiu de funz der quel toc o una declarazione per ce gist quel toc
0: in tanti ne regordiancia vedels mies genitors iva gia genitors da con un fitch bun cor e leir in regordiancia anvers la sur selva ci o formome scu Christian ad era scu studenzin mia veia inter la clostere de Mosteri.

0: Il profil de dots con Hermann Leim d'Alvagny ossa en pension siva de 12 ans ed ets de vos qui tordajons sto de geder regional a Casti. Hermann Leim, i pos m'imaginar ci esser de geder an lacna region ci che po esser in job di una funzion fitch solitaria. E che la mia immaginazione ni è uscita.
1: No, che gli è uscita. Ora van tutti in una darcera pincia, pizna scu la darcera d'alvra, che gli è una veia solitaria.
0: Scum sto a immaginar che il solitario può essere quasi, e alla fin finale, a me, ni partite per nini.
1: In è, da dem man, solet giurista in tale darcera, da sper ils collaboratori, ils actuars, e anche nella società, il scuvo jets, il schon er in una sfida da restare neutral, da tenere da per tot in poi una distanza, erstens vot gelt scu Christiang forse bec, ma iva per me ad ene vordo da essere si neutral scu possibile, da bec ma da reint enten mincia union oder da deir a vernissages o ad aperos da chi da unions oder per veia ci lovai ad energia la, in taunt la tema er ce faste ce te assiva in a persona ce love da che l'apero ce a forza per finian am viduaint con in casa vander ceira e scuvesa che gli eror per la counterparte, sa che la ad aver fidanza entro quella darcera, entro la neutralità della darcera.
0: Ad un grande dilemma
1: la fece. La sa forza che il batterla se con co intorno, ja, che il sen mince vendere dei saire statene insieme ad ara certas, che poi allora schon oder scienze c'è potesse darci ci che la parteida o si va dubis veda la neutralità della darcera da che levi bec
0: ebbe un dilemma de navat can fermo allora scarpe che da parte una persona il darceder de navat il job ufficial da c'è man la persona privata cal dilemma can ferm sei cosce ambivalent tiracciosa
1: e ne da pipa che ne da play ma col time sa da easy ne irvi da quel
0: en da geder regional c'è la slavux o te ci decider c'è la slavux la sgrond slavux in da geder regional o da far
1: o senta la isa batalar yeah. La mi discussione situazione e letza ero scea ci Ivan c'è senza in actuariat professional. Iveva angal in actuariat ad hoc. Ci iveva caspi gronz, allora saveva eir per in actuar. Ci allora nia per exact quel cas. Tutto il rest era per me, che era bici angal lavoro amministrativa e il contact con ils advocats per fixar termins. Ma ben l'era ir siva dalla seduta da darcera e l'era da motivar la decisione, scins veiva da motivare la a che il restava ir veda me per bler an bler situazions. Ad uscea dava che il deis ci erano in planis or fitch bagn.
0: O dex
1: con
0: scriver blera, far blera administrazione la fin finale.
1: Ma er motivarlas da ceres, also lavor propa, ci schon lavor juristica.
0: Also, alla fin finale, per becce c'è ja tus parteides i decid quasi, che ieri c'è la piccina part quasi, ieri piuttosto il scriver, i fargiu termins, l'administrazione era la fin finale lanciata, piota, pi ferma, ci cantarvi da mesa a dec. Te has raggiuntes falò a perché
1: naturalmente procedure ci van senza cinza vesa
0: avanti
1: e era un cas civils lo il bec da dar par gist la decisione siva ci odravanci la parteide svan per is or lo an siva la siva la cantada principale ast lo da reponderar anche neder l'antira chosa siva da fixar la decisione a motivar quella.
0: Scudergeder regional, tu sei la grande parte di cas civins in mesa. Dati cosa una lista top che calz cas civin a degna, te calz vanz massa a che calz grand cas vinjo probabel.
1: Per la dercere regionale ein becen gal drech penal in so il dentir drech civil ad in so il drech discussion concours. E dil scassen il in a buona parte cast discussion zu schi ein fa opposition contra in comanda paer antil scass civils lo il schon scheiet naus era in a buona parte era divorzis oder insomma drech da famiglia drech da dirta ma con quel ci anta la region Alvra e gli rent sur seis e planeiras lai lo davila denia ir puspe di speta san conex con domandas anturn la construcción si las lavours en faccia su sei escu citoccia o der si le dons da quel dati gli era che gli allora casci in pil sole dira merta complex a segon codo ovri lo e le expertises.
0: Dalla fin finale, el ci sento sor che il job nella lavugte din tragedia regional prespi interessante, poi ci eba dat un po' da tot.
1: I dat da tot. Iva mi angang menzionò il drec penal, lo vevens nous, and se sets in a situazione fitch bunga per me, con che il ci nous vevam bec cas, da bec gran cas, da d'anguladic, o da violenza, nous vevam...
0: Morda resta di erbedo?
1: Na, erbec, la granda parte era delix contro la legge da traffic.
0: A salvado, se sento, tutto che il, ad acas differenz, aspects aveva da decider. Davi che lo ne ho due notti, ce l'ho detto, dormia grief, ne becce c'è bagno, poi se sapeva becce, ja,
1: grief per parte era insomma becce.
0: Insomma becce, se proprio...
1: Per parte, e anche io, se non ero due notti libri.
0: Perché c'è casa complex, ni per cene, le persone involvate, ni c'era tragico, ni c'è, ma ne c'è.
1: Ivan se sets gia la chance da lasciar la lavor a Casti anta la darceira bec pilira cia. Adegna e che il però bec carta gia. I dava schon casci geven fic manevel or avant tot schin sveva an chose da drec da famiglia ci ils unfans niven mes eint prest scu armas oder ci s'accorgeva e veda risposte da d'infanz ci calza in instruis ci anda a dire ci anda da sa comportar che gli era schon no sei si dus carcias porta nor lor combat lor carplinias sil dies dils infanz che il faceva male a me lo era forse era per la mia part sensibile ci samusava, ci aveva fitch gran problemi con quelle cose.
0: Non sono discorsi in chat, can ferm solitari, scudereder, can ferm è allora il privilegio, la tentazione delle diverse partite di influenzare i dereder. Canta già in svin, am vedo da peroni, canta già in svin, forse, e si sa, in svin, da si bici acceptare, in cezni, can ferm è la tentazione da influenzare da redro, so bisschen gal jins dei es un fans per example ci ci rispond ma in general
1: ivalo ans seits fach bonus experiences che gli era lanciata aveva bec blers invitazions also che gli bec scheier ci fisto an video minche sa und do menja siva alla yout er acceptò realizzò ci i accept beach quelle invitazioni ci iva degna ma ci so a vigia in una bella radunanza o in bel antupada e che gli aveva la liot aveva capincia perché da quella na vai a strausch o insomma beach gia am prova da influenzarmi.
0: Selvarda ha lanciato che ce l'ho surpia l'incumbenza e che non aveva già in socce ci sapesse spicir e ella già sto in prima anche da redere auxiliare da speras a sia davanti al presidente da quella dercira regionale e sto scesco ce l'ho spicir e ce l'ha lavù creiva e io donce ce l'ho detto ok vesso se mai cartia ci sei o sceia
1: e dava son legno l'altra sorpresa una sorpresa una figgronda sorpresa era proprio il quantum da da casci era da lavorar giù una sorpresa e il sto dotazione con personal che la era lo già lanciata era il fitch basso era gli attuariati nulla si aveva Caterons pitart, va a servinia va inch per cient, dus ulteri aurs on siva va a gia. In auch meint dil actuariats in chuncanta per cient. Ma che lie da bitch possible da lovrar giu quels cas cier in pendenz er schon per fat loder ci niven an tiers an in time prejunaivel. Aquello an se seit persa via samidar con quel circosel grond allora anconex er con quels problems della con la surcargeida della darceira cantonala do liber per installar da ple personal per mettere in da ple personal lo va a servenia anche ne da in pensum complain da per in actuara per in actuariat e che il agido enorme si aveva lo erang dus dergeder supplementars per dus ons a con quels con quella constellazione del con quella composizione della derceira vai insieme con il mes colleghi in tale derceira savia lavorar giù propa fitch blair cas ci eren suranos e alla fin finale alla cura ci vado giù era il da 49 cas ci era d'uso un savante era il young cinch
0: caldeccio lo sudò la sclaves di bureau a ia in pension e che sto prelende da deliberazione
1: ambivalent il era per me iva mai spicia se la pension iva l'uvrò fitch gugent mi antiera vetta e aveva con quel ci mi aveva concentrato fitch ferm se la lavor er bec biagia se bler hobbies de speres ci ves allora savia der va ossa tip top ossa ast tot quels hobbies ci specien sind te iva bagia difficultats da der in pension a tutegna vai a malegro sin la pension immer vedeci iva fac durant la mia vita professionale che il ci saveva far a che il basta er
0: si vede du sonze pro tot oter e le pensionò ed er da quel time la drang discorrer an il profil avant pro push per musica jautna jent diz diabolix i pensi che è cosa dona
1: e a che gli dedici alla mia cera donna la Manuela Geber e era in regordiancia vedi il time da militerci da sceva fare insieme con Poinzer la Nagedegna Bassa dalla Valmusteir
2: io vezzo il siente

0: Nos sind an la Davosa Part di Profil, oz con Hermann Leim, e facciamo gist il arch der lanciata da nostra emission First Gentleman Albula Alvra, el o marido, becian scidadei, la futura presidenta comunale Manuela Gebert, den spodec, el ei in pension, di madema moment e gist marido.
1: Antil madema on,
0: ja. Antil madema on.
1: Ja, ja. Schon avanda de ihrem pension.
0: Aber den spodec, marido tard.
1: Quelli in spodeir, sono Mareida, per la villa d'Etna del 60, Antiglion, ci arriva 65, allora poi andare in Iva Maredo, ma è stata tardi.
0: E davanti mai, ma è stato Maredo, tanto che ci sono, perché non Maredo con 65 anni, non si può domandare, perché ci sono avanti ben Maredo.
1: Chi era già avanti, aveva già una relazione durante la mia vita. Chi era mai stato in una decisione da me, ci avesse detto, i marito invece. Gli ho pensato. Alla fine finale, anche le relazioni erano da parte. E la davosa relazione so, con Manuela Gebert, che la ho tenia a nos vagna ans decidia da maridar da dir che la veia da amprovar da continuar la vita comunabla manch
0: e che ne risca
1: che gli sto in forza la mia migliore decisione della mia vita franca della vita privata e isun fitch vantirai la decisione è stata una decisione del cuore.
0: Ed in cosa il discorso che si pleci la faccia sa meida gist e un rex se un faccia essere un marito che è data del scuro in nuovo sentimento naturalmente
1: che è un nuovo sentimento con che eva c'era avanti bec marito bec ci fis lipo aber eva mai gia che il cleccio da sorpilir la responsabilità proprio ein per ein da essere cop il ben star da di un'altra persona c'è ficcia da scheda a me c'è ficcia c'era c'è dominesce il mio score a che gli in incumbenza c'è enorme andricionta che gli andricesce la vita per un factor X.
0: E maridar è ir grande simbolica. Essere insieme con ci, blir sonst e insieme, però, scienzfo, il pass di maridar ufficiale è ir fitch grande simbolica verso la persona.
1: Ja, ja. Le in. In
0: commitment.
1: In commitment da gidar legna l'outer, da d'essere co lemper l'outer, da. Procurar o da amprovar da procurar mincia de pil benestar pil miglior da tots dos.
0: Nos descrin da vossa benestar di benestar da Hermann Leim pensionò siva da dus ons che in de da pensionò e lo dice lanciata blera libertat pote farci cins les aber da schon che dus punts fix ni ci el passante retima blair time che io sa proxima manchla ciaccia cianceva e di pascir, che c'è dus poles ci domination la vita sciong di Hermann Leim.
1: E a quels hanno una fitch grande importanza, per me era da piccina in sé, gli essere ora in la natura, se cresce sentan in una vishnanca scu al vani, o da scu in un'altra vishnanca sir, co anturn, allora gli essere in la natura, gli essere con gli occhi con la natura, inso c'è fiche essenziale e che gli irsto ter me uscia che il vai a mantenere durante tras il time ossa scu pensionò vai a proppa savia ir compensare va che gli er faccia piantiva manch da compensare che il c'è ni un po alla curta o c'è ni alla curta durante il time del lavoro e vin fitch gugent a pascher che il faccia siva da sedis al ci veiva sedis ons avant da Stevens Bechank, chili schon in se ci ci estimesch enorm. Lesser orant alla natura e si le si va bagni allora portare ciò in se ci in pesci gusta allora ers il plat.
0: Allora in ci cucina i pesci da giobler pescedersi ci porna ciò i pesci per cucina invece non fa mia gente i pesci.
1: I cucin per fin mezzo il pesce a maglia il mezzo insieme con la donna qui a ciò and vi danza angaint in se ci che gli per me sono scegliere che gli durante il also il pastier e la ciaccia e ci vin per bolis che gli per me in se ci ci è fic importante ci i fec diver dalla natura ma i consumo scegliere.
0: Tu sei in sosa il profilo della pace spontanea, non ci l'hai discorso tra visi e traversi, per esempio una paletta da ciavazzinze, perché la gente sa che ci viene spontanea, da mai c'è la tua scelta tra polpa ni salami.
1: Polpa.
0: Cerf ni pesce.
1: Pesce.
0: Segantini ni Giacometti.
1: Segantini.
0: Auto ni tren.
1: Auto.
0: Mar, montagna, ni marcea.
1: Montagna.
0: Berna, ni Alvagni.
1: Alvagni.
0: Sapendo io mangio Berna, perché la donna ho già in bureau d'avvocatura anche a Berna. E penso che Berna c'è davanti ai vostri geni da secondo da ciò.
1: Io sono qui e lo sono a Berna, ma invece ci sapessi, non sapessi non arche gli in da ciò.
0: E dopo faccio lanciata della costruzione, del dascia terminare la costruzione, Cartagena è in de sci.
1: Sono la saira contente e stankel.
0: Senza chegli, voglio becci.
1: Carezia.
0: Il più bel momento mi vetta anfinosa è sto.
1: Il de da maridar.
0: Questo è il profilo con Hermann Leim, grazie per la invista e da musarda pledi il profilo anni il profilo del RTR. Mis nom Toni Poltera, niente discorso, savez trallar cura cilez andareiz in rtr.ch, scu podcast. E per la fine anche un talk ercun simbolica e lo cernia zas si jamais jubli.
1: Quel talk non esce me o avvertesce me da... Esser angrets tjaivel, den esser umilitevel, kjellin se tjeje per me fitch important.

0: las novitats der RTR.
1: La sessiun de Vust al Cussel Gron è storgia. Us vem festival Savognin il pliaut Grischun de l'Autron Fabio Luzio. E il Stadio Zenit surpiglia la controlla sur 20% delle riserve di dieli della Venezuela. Qua in dus il tema sozza le 10. Al microfono è Urs Müller. Bienvenuti. La prima sessione della nuova legislatura del Cussel Ngrole è a fin. Durante questa sessione, in 44 nuove deputate e deputati svegnizza ramentati. Era la nuova consigliera governativa Valerie Favre-Acola e venida saramentata. Sper quai en deputate e deputati organizzati per els proxims 4 ons con eleger lur commissions. Plin avant an els liquidà du mondes e di cumbenses. In dal punts culminanze sta l'elezione dal nov president al Cussel Gron, il liberal-democrat Fabio Luzio dal Circul de Sursese per il proximo il pliaut Grischun. Sco vicepresidente vigni elegi Kevin Brunolt dal Center. Il Cussel Gron e usse rendi a Savognin per festivar ses nov president. La notte passata è brigiana in Resgia d'Ursville nel Centun Luzerna. Persone sono sai un bicchini desplessate, quaia comunica la polizia cantunala. Radunt 130 pompier sono stati in azione per combattere le flammes. La bunura ha energizzato controllo all'incendio gron. Da cocchia brigia in la Resgia neanche bicchia inconoscente. Il Stati Uniti surpiglia la controlla da passa 65 miliardi barrel yearly dalla Venezuela, quai ha comunicato il presidente americano in sia piattaforma online. Sia regenza sa essa convenita con il paese sudamericano. La regenza venezuelana ha intanto confermato questa convenia. Tenor Donald Trump sa dubleggia con quai le riserve yearly del Stati Uniti. L'annunzio succede 9 mai, mentre l'armata americana ha rapina e cupicia l'anterior presidente Nicolas Maduro e messa el davant recira a New York per via da terrorism da drogas.
2: La meteo.
1: Oggi si dice sulle live in decorso sventre mesi dati in pernivels, i resti d'entanzi. La temperatura massimale è tra 20 gradi in legni di nota, 23 gradi in surselva e 25 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strada Quira site la Pundre in Hanau, prima avanti tra via Mala e Ziran. Quai per via da Mimia Blair Traffic. Il pass di Umbraile sarà fino a 20 mesi alle 4 per via del bike marathon dal Park Nazionale. E l'entir in Gidina Bassa e l'entir di da Quintar con impedimenti da traffic per via di questa occorrenza. Ed in la Val Calanca resta la via tra Termolina ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Nozze varoldo per ansolver porridge con bananas e mel. La findemda dalla più grande corsa da mountain bike in Svizzera, il bike marathon intorno al Park Nazionale. Da lunga ischens Pushbell Life ai lì. Al microfono Sergio Guecci, giovesce una bella findemda.

0: Bonja, tot bun a vos otters civets anniversari oz. Avant ci savets regalar il coupegn da RTR dat il novitats della pigronda corsa da mountain bike in Svizzera, il bike marathon anturn il Parc Nazionale. Che da 1700 corridors e corridors hanno annunciato segna dalle 5 corse, la partenza dalla più lunga corsa sur 141 km è stata oggi domani in carta passò le 7. D'antante in Elas ed Elsa da lunga, da quel da 3 ore, si inviati domanda a Roman Dobler a scuola al scuola e
1: ma i favoriti questi sono da Vanvard per la corsa lunga la Valadra, quella da 141 km, la Suni a Somans almeno sulla testa del Livigno, vuol dire da circa 70 km alla il Urs Huber, ci ha mai nato questa corsa fino alla sul Plaza 3. Martin Fanger è passato prima per quel punto da 70 km davanti Felix Steli Urs Huber al Victor de Dejeades dal Bike Marathon del Parc Nazionale è al momento terzo con un minuto retard, però non sai tutti all'epoca Peter Mobler i resti da dire 70 km si va via Alp Pisella allora al pass da Cagema e l'ora pure poi ir a val dall'Engiadina e offina scuola in Tilbet, però le donne si ser la favorita davanti ora Anna Weinbier, quell'amo per 20 minuti finisce l'esa Livigno, quella meina avant Cristina Nisi dall'Italia e l'indigena Alessia Nai Erella, una svizzera. L'ora c'è una città in svelte sulla quarta Iaura, quella spartita erla, 7 in quart a Foldera, 107 km alla e la Tinetta Tanai per la zona su in piazza Duaip al momento con un retard da 6 minuti sulla più svelte su un Elodie Piton per gli omens e Kevin Pellegrini dall'Italia davanti ora e al melder indigen per il momento su in Plaza 7 Sascha de Plazas da Mustei. I Chanucciutessen l'ora mola quarsa i questi spettaini alle 10 metri in pac momenti di mena da 70 km quella quarsa alla maina l'indigen prosomens Mick Willi un giovane ciclista da Saida Jones ci fa parte per la prima ada quest'anno al bike marathon del Parc Nazionale e il più svelti ed el spettaini in circa 20 minuti a qui a scuola per le lunghes alla sono sfavoriti da Vantora e per quelle sono proprio quarta sono sfavoriti le più svelte le indigenze e sul podest e la prima vittoria indigene potranno festeggiare in circa 20 minuti scurcia Mick Willi da scuola riva con vittoria della quarta da 70 km
0: tanto per il momento Roman Dobler s'annuncia più tardi per spesso
2: a Puls del Sport.

0: RTR con musica dal Lovebox, Sondails Vanchanov d'Avost, sci gosta, anche bagn or da Fornell, la turta d'anniversari, sci isches er am Vidos, ozzi vagna, schon ne das ruania, gratulazions, pigli anniversari da Curantons, da Andrea Fri a Segnes. Arnos Gier a Trimbach, complanescia il 60 valdeda nascentia, e i vagner dus jubilars, ozzi da Zetantons, Peter Jemmi a Castrisch e Maria Panir a Sagogne. Las gratulazions scua degna ant il nos programma da radio a partir dallas 12 a mesa.
1: La Coppina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E roz, scilez, 0800-20-25-30, telefonare in il studio e regalare il vostro nome il Cupenda RTR 0800-20-25-30 e in Zaciccio, ozzi il zonz, posa allegrar. Lasciate avere con

0: Bels moments der RTR regalar pilzons il cupegna d'anniversari facenza er oz gugenta il telefon è in auditora da Vignogne. Bundè Elisabeth de Rungs.
1: Gie, bien gie.
0: A ci lessas gratular?
1: Io les gratular ad Sunt Colomberg de Lumbrein. Sinsiusia tonta trais Avalon, all'est Vigiadella tutto bien, principale buona sanadat, a tutto bien bien avon.
0: Ella anche bagna una gamba assunta a Colomberg.
1: Sì, ben bene.
0: Ed ella nirò ad aver oz probabil la cia plagna. C'è managezza?
1: Sì, ben, alla scuola di, sì.
0: Per festivar in compagnia gli anniversari da 73 anni da Assunta Colomberg era nous procuragna per un shanghec d'anniversari per matagna a vos nom Elisabeth de Rungs il cupegna da RTR a Assunta.
1: Io un grazie alla vostra figlia.
0: Bella fin dem da Saleitz a Vignon.
1: Grazie a te, grazie a tutti.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: ella sonda anna nossa compagnia anna 6 minutas eilas digiamesa in poin pitard ci usitò.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: La findenda vez la chance da angivinar la ciosa e gudanier entil jackpot. En oz bonzan la valetta da 60 francs. Coenils ciavazins ci descriven la ciosa.
3: La ciosa è concepita per un'altra ciosa. La ciosa protegge. La ciosa ha una funzione specifica.
0: C'è pudess che gli esseri savez gugentan pruarda angivinar e gudanier bonzan la valetta da 60 francs. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. Ci ho una buona idea, 0800 25 25 30 per lanciare quella ronda da quiz ciosas. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. Ci les schon proponer un'idea da guadagnare datil oz bonzan la valetta da 60 francs 0800 25 25 30 RTR ciosas. I vez la chance da guadagnar bonzan la valetta da 60 francs Imelda.
4: La spanga da dents.
0: La spanga da dents. È concepita per un'altra cosa. Protegge o è una funzione specifica la spanga da dents, ne ve?
4: Ne.
0: Cercianza bec.
4: Buc.
0: Gugenda no treda, bella fendenda, Imelda Duff.
4: Bien, grazie, ciao.
0: Proposta numero 2 RTR Ciociosas.
5: Bien, signor Gretschka, Silvia De Rung.
0: Buondì, Silvia De Rung, c'è una jazz-vose, c'è può essere la ciosa ci cercagne?
5: Deve essere quel ciurmet, che ci ha messo sul contial, che ci taglia bocca.
0: Il ciurmet, piglia con te, c'è taglia bec e concepita per un'altra cosa protegge o una funzione specifica i tangia bec anche per guadagnare il jackpot i ves dopo gentel pruare in avant
5: sì, top. Grazie
0: bella fendenda grazie della partecipazione ci ha dato il ben avanti la chance da guadagnare bonzan la valetta da 60 francs c'è potes essere la ciosa ci cercagna proposta numero 3 RTR ciosas
6: sì, buondì
0: Anita parli al telefono
6: ah, è
0: l'auditora la più prominente da scuol ci garteggia da angivinare la ciosa c'è cercianza
6: pensavo yes.
0: Feature simple il years.
6: Hai, ci si per proteggere dalla della polvere o hai del sulai della pioggia.
0: Ilz spivels, ilz il years. Cercianza erbec. Anita parli.
6: Lo sto tenendo in avanti. No?
0: Fice, gugent, bella findenda salezza a scuola.
6: Belle findenda, ciao.
0: Anche dus, chance zoz vez da poter guadagner kelz bons ci proa 0800 25 25 30 RTR Ciociosas proposta numero 4.
7: Ja, bien dica, ue benzin de suoi.
0: Dona benzin.
7: Ja, un po' volcunine sigerada.
0: Fice, simple, il term... Si aranza, si gertada.
7: Si gertada, yeah. Si na in don.
0: A mincia cas.
7: Yeah.
0: È la si gerada, la si aranza, la ciosa ci cercagni. Erbec.
7: E buc.
0: Grazie della partecipazione.
7: Yeah,
0: bella fendenda.
7: Camion,
0: ci lets anche una chance ossa 0800 25 25 30 e ci ho già la chance per quella scatter proposte ed è grazie a Fitch per la ronda da dozza Dania Tirsenbon a 10 francs ed uscia Savez giuir dumang per bons en la valeta da 70 francs.
1: Che chauses.
2: Presentada Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

0: RTR il è Vangela Senda, scis allegra schonna sen questa sera.
1: Il Gelender.
0: Il è la findenda del Bike Marathon Park Nazional Trantaroter Concerts, questa sera dalla Rümli Gang, musica popolare indigena, e dalla Stubata Gang. Nirò per Franca Marciarenza c'è questa sera in la Halla Gurlaina a scuol. Rastagn, gista in la Nagiadegna, in cercia del plet preferia, ozant il museum Stamparia Strada a partire dalla treis ozza se io mazde. A scuol Fundazione Anair, sul nome questa sera bar e film Where the Wind Comes From, che l'evenimento c'era a partire dalla seta mesa a Scuol Fundazione Nairs. A Zuaz vignera Gurdò agli artisti da renom Jacques Guidon e date una occurrenza da solte teatro con nom Hinterbergen dalla partita en Astrid Alexandre e Ivo Berch, Rika Lesser e Boni Pascas questa sera in la Cesa Gregori a Zuaz alas Oc. Anna Zurselva a Trun e Iroz Puspel Festival dappertut dedicia a Zarli Cariget, Novas Creazions e Omagis entro la Casa Cariget Conturn a partire dallas Endes finian questa sera alas Dish. A Zuraua è oz festa da Vishnanka, la Union de Giovantetna Zuraua organizzesce la cinciavla edizione da quella festa a Tersnaus, questa sera ir con concert da Ciadafeu, una tenda da festa, la Union de Giovantetna Zalegra da vossas visitas, la festa a Tersnaus anceva alles dodes. Il Museum Regional Zurselva a Lyon è culissa dalla produzione Madame Montuschi con Angela Kohlenberg e David Flepp. La presentazione da questa sera è alles 5. A Lumbrain, Casa d'Angel, savez essere dalla partita alla performance Bim Bam con Pascal Lampard, tot che egli a partire dalla Scatter oz siva mazde. Occurrenzas alla bassa festa da Stato oz a Berna, la festa da Stato della Union in Schunters Romans a Berna, star da compagnia za divertir, grillar e bleroter oz siva mazde a partire dalla Streis, finian questa sera alla Sadish. E Romances e Romances Ladins, santo pancala findemda an la Romandie, era per s'incontrar, per avere insieme in bel tempo, tot quelli che la fidemda an Svizzera franzosa. Tant calendar paroz informazioni per le occurrences en siva manger publiceidas sen la plataforma online calendar.ch.
2: Il calendar.

0: Sco faccia per la fendenda Coldplay, Him for the Weekend. Anna 12 minutes ei las endas.
1: RTR Impuls.
0: Con Linart Candreia Daviadi enten la Nagiadegna, ozzera quinta el dalla ruina da Chanuf a Ramosch.
2: Castis racchintan savenzi storges pacam parnevlas da tempi passati. La ruina Chanuf, all'entrada della Val Sinestra a Ramosch, evocescia enten mela du monda. Existe forza in a deccia sur il castì Chanuf. Tornò a ciò, vai a consultò il dus toms da Arnold Büchli, col titel Sagen aus Grabünden, e catò la deccia col titel Der letzte Ritter von Remus. Il Davos cavalier del castì Chanuf aveva in amor zu Pada enten la Val d'Assa. Alla donna del cavalier è neida ad Ureglia, ci la scontrada svegen lì enten in una grotta. In bel dì è ella sua andata da Dascous, il siesom e spicie giù il moment, noi ci dus innamoros facevan gist l'amor. Ella è s'avvicinata al per, senza far la minima ramor, e taglia giù in zicca il ciavels alla concurrenta. In per dei spitart, o ella musso il ciavels a siesom, senza commentari. Letz es a turpagia tal manch ce lo terminò la fera per adegna. Però quel castì da Chanuf e gli angal pleia an giù.
1: Impulse.

0: Onda Anna Treis a minuta sei la sende già Savognin anceva la festa piglia nov president del Consell Grond Fabio Luzio.
1: Ho proprio un grande progetto di poter rappresentare per spela la nostra val che proprio una fitch grande nucra.
0: A Ternous voglia seva las novitats per la domanda per c'è mei da nozzandesci bleras personas lor profession e scu ins cata sia ac naveia. La Marella pitarta in nos programma da radio ter Angela Hendry. Agli microfone sto Sergio Guecio faccia plagiar da pudei rancever che la sonda anseman con vus otters giovesci venavante una bella fin demda con tot che il civigna anche.

0: Las novitats der RTR.
1: La sessione di Vust al Cosel Gron è in Storgia. Usfem Festival Sabonin il Pliaut Crijun de l'Auteron, Fabio Luzio. E nel Himalaya s'augmenta il dom d'un frende s'impasse 600. Le lavurs de salvamento restan difficiles. Qua in dus il tema sozza le sendisch. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La prima sessione della nuova legislatura del Cusel Gron è a fin. Durante questa sessione, in 44 nuove deputate e deputati finiti saramentati. La nuova consigliera governativa Valérie Favre-Accola è venuta saramentata. Sper quai in deputate e deputati organizzati per i prossimi 4 anni con eleggere le commissioni. Prima avanti, Nels Anglit, guida domande ed incumbenzes. In dals punts culminanze sta l'elezion dal nov president del Cusel Gron, il liberal-democrat Fabio Luzio dal Circul de Sursese per il proxim on il Pliaut Crijun. Sco vicepresidente vigne legi Kevin Brunolt dal Center. Il Cusel Gron festivesce ozes nov presidenta Savognin. La notte passata è brigata in una resgia d'Ursville nel centun Luzerna. Persone sono state invece displessate, quai ha comunicato la polizia centunale. Radond 130 pompieri sono stati in azione per combattere le flammes. La buonura ha energizzato controllo il gran incendio. Da cui gli ha brigata in la resgia neanche invece inconosciente. Sente l'inundazione nel Himalaya cresce il dombo d'un frendes e nel Nepal vin avant. Intanto sono venite scattate le sbarre di ben 620 persone nel Nepal. Vitiers vengono set un frendes nel Tibet, quai han comunicato le autorità. In l'intir territorio di catastrofe sono passate 2.500 persone sparite, tranne quelle ser turisti all'exterior. Fino a sei artigiade salvar passa 4.400 persone. Masse da lite enorme ed ulteriore plievgia in grevgescian dentantles lavurs salvament.
2: La meteo.
1: Oggi si detto le lieve in decorso su entremesi dati in 5 nivels. I resti dentanti. La temperatura maximale tra 20 gradi in legno di nota. 23 gradi in Surselva e 25 gradi in la regione de Quera.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strante Quera Sit e la Punta Rihanau, qua è per via da Memia Blair traffic, ieri quintar con redonti in quart'ora da pli temp de viadi. Colonne dati ersi nel traiect tranter via Mala e Ziran. Il pass d'un braille sarà fino a 20 mesi alla squatter per via del bike marathon del Park Nazionale. L'entira in Gietina Bassa e l'entir D da quintar con impedimenti a traffic per via di questa occorrenza. Ed in Val Calanca resta la via tra Antermoline ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. RTR, La Marella.
4: In Chatta Uest on Melis Juvenils entschied ein Schweizer Lurenprendisadi. Den Taun konsument se quel cas, cins resta til en premi streng, tocca til a pension. Quai è ple a ple de rar el cas, di Corina Denuder, cusaledra de profession.
5: Il mondo del lavoro che si muove in Welt e noi constatiamo che le impiegate müden de pülle Plätze de Lavur oder de Profession.
4: Chieden us ebbe schon staus in quella Situation, ce lesse dumandaus, schalacina Profession è proprio la dreccia. Ne si fos forza tutine meglier de feine midada. Sedje qua in forma de scolazion, ne forza dol tutte facce ce c'auter. Las vias tilla profession del siemi en differentes. Certins on schon un flau ella tilla primem prova, Autors, miden mi streng, magari si zon, pleres jedes.
5: La giusta via è l'individuella e na in mince cas è la via directa possibile o è la meldra.
4: Mo, contes vias drovi lu propi, tocan c'è mincina a mincindenus o anflau sia profession. Alla Marella de Dots raquentan quatro persunas de lur vies tot differentes, de las storches, dels viamains, a la cerca del drec mistrin. Al microfon, Zell'Angela Hendri, cio ebbe de luvraus cumprimsco moderatura ne giornalista.

0: La Marella.
1: Miradura, scolast, cugenier ni forse tutina laboranta de chemia. La domanda suenta la dreccia professiun facenta. A quei certins e certines adina puspei durant la vita. La scelta è gronda, las vies possevles paren infinites. Co po mai decider ce chins vulem prender? Cica sabovina von, an cuira savenza git tir in cusseiader ni na cusseiader de profession, sco Corina Denuder.
2: In postüt persunas più giuvnes vengen ad una d'arciò cu la domanda ceva la via giusta de la profession. E ils più poch s'imprenden ozindi un mister e resten in quel durant tot la vita de profession.
1: La Marella de Dotz se facente cu la demanda «Contas sviades trovi lu propi, an tocan quinsamfla la dreccia via professionala, sia via». Adieu, sunora Pfister, pi che vus te gles l'emissione.

0: En flala dretcha via professionala, con quella sfida veninus confrontai già baul. In che sente quei gi per gi ei Patrick Barros Sosa. Sco scolast primar della ciuna sisavla classa, vesi el che quei sei gi già per parte in tema in quella via dicna. Ad era da monda, fa in imprendissadi ni fa scola vinavon, i studi già pitart ni bo.
1: Depends, questa è la domanda centrale per il momento. Ed è squish. Minchun vuole essere fare un studio, vuole essere avere minchun un bachelor o un master, ed è il squish è enorme.
0: Che quei stoppi d'anton può essere la via, principalmente può gestna vend lanciata, per jetz seggi el sets in bien exempel. Scoiun de 30 anni, Patrick Barros Sosa ha raccontato a me con un sorriso cordiale durante la visita al studio. Ella in prim fatto un apprendizzato con elettricista di montaggio e lui in secondo con elettroinstallatore. Quei su entra visitato la scuola reale. E su entra quei si uvina von?
1: Sì, ma era una buona storia. Also, non si va proprio ciò che voleva fare. Per me era però chiaro ciò che voleva restare nel mondo dell'elettricità. Sono loro deciso di dire Gio Cuira, insieme con due altri colleghi, e fare la matura. Ed è loro fatto la matura tecnica, as die technische Berufsmatura. Ed la debba do magari svelte, cioè, ok, questo man stehr Techniks, ed ihr fedet schon studi Technik, cioè, che du eine grande Challenge, ed er pers un po' la voglia, stelle dir. Parallel war wieder zu fair Jerk und Feins, kun jo wir bala P, er schlöb Jerk roba,

0: se va c'è volà fer quel chose tecnic dera per me clear con quel che giuav bella pe dera per me clear c'è forse quel chose ant il buon del sport e faccio ugo c'è in sport lor dera era un po' mackling un po' l'idea e non era proprio c'è sgiur c'è volesco e fer e loro proprio da un dia l'otter am dea semplicemente a non si una volta per i requisiti di informazione alla scuola otter di pedagogia e loro alla saira dera clear quei volessi fer.
1: Il moment decisiv per se mi strendi il si a me. Se un moment decisiv. A quel vuole scolasta la scuola bilingua queera che se as scolars si as scolares agen. Paul Nittart.
0: Con quei c'è port già in abuso da mangiare, differenze mangiare c'è da fatto e non deve lavorare a scuola elettrica e nel tempo per lavorare altra roba. Passa il museo a scolare che ci guarda ora il mondo del lavoro. E arriva, e tu ne forse un po' tutto, però arriva un po' di influenzare, giusto la 5-6 della classe scolare e dire a tu sei lavorare c'è bank online, perché volessi tu a fare qualcosa altro? Fitch cool è, in per tempo se non è in scolare, c'è va a fare una scuola e quello è niente di signor Barros, el va a ragion. E siamo se meccaniche ed autos ed è faccio che scegu gente.
1: Patrick Barros Sousa setz a in vast camp d'interess. El dat bugembala peiti al club de Panaduz, lavura bugen insieme con sa fons, va bugen s'inviati. Et el fotografesce e bugen.
0: Questo c'è sempre una storia. Ed è tutto niente un po' step by step. Avevo già un po' in famiglia, il bab, il tat, eccetera. Ci erano una fascinosa della fotografia e noi avevamo già una camera con noi. E allora è questo tempo di corona. Ed è der, o tra l'altro, c'è un tipo che deve un po' c'è ora. C'è fece davanti a lungo rus. E sono mi obgersi per montagne, allora ero soletto. Ed mince volte c'è der che si pensava, wow. Quel fisso è una bella fotografia. E loro dei cominciò con una camera, poi loro con una drone. E di era proprio in learning by doing. E questo sviluppò un grande hobby, una passione. E semplicemente potrei tenere fermo questi momenti, che era per me di una scena, un highlight. E da questo sviluppò il mondo della fotografia per me. Per un momento, quando ero un po' professionale,
1: per se vi uni omis dus projekts de cor reducesce Patrick Barros Sousa seu pensum en scola. Ium che cresceu sia schlarigna enceiva fotografa a filma da speras professionalmein. Festivals, nozes, portrets, occurrences de sport ni e animals. Il fotograf lavura sur sa setz a decida c'è che vigna von sia camera. Da famo in il auter pli, pia mo da scola ni mo fotografa, quai savessi il giovane ingegnere può mettere a von, scuol tradesce mi.
0: Asso quais il mix de semi. Ed ad una dit, uccè dvaint pilot, uccè dvaint palapeis professionel, uccè dvaint qualciosa ce faccio gent. Ed è facciosa qualciosa finci gent.
1: Vez lo ezzo quina gaggiù dubis, che usai dici, ah, è quest'aula dreccia via.
0: Me, asso, e guardo ozza in cina vos, e dici, a mia mia, mia mamma, mia bab, dici mince votta, quais il più cool che ce depo di affair. Una delle più coole decisioni ed è fresco e da lungo giorno.

0: Adina, che figgess e un'ina galamidada professionale, vai a ciao visitar a casa. Sera una giovanoli, 36 ons, stata sciamf, mumma de dusa fons, in ceun, Adella a tutti i mistrins sut in tech.
1: Hai questo è speciale, hai. E scusa per tutto, questo è buon, questo è un po' di mai buon, hai. Aber, io vo' fitch bein. E deshalb ist es gut sie fans fin kurz avant els clients venien oder er avant el nel kurs e sie was tol kurs i dai nu solure minche tant schi aber na düne was eine grande pose
0: con clients manager Serena Giovanoli sia clientella che ventire el studio de coiffeur che ja el fin dil zu le gest per la stive della famiglia Giuffna a schela chonche de kurs. Lu manegia il curs de fitness che la dat sco in struttura scolada, mince mai il margis sera. Trenament cun cintas, ni per tudest, schlingen training. Sis de quales cintas penden vit traves e la stanza sud il tech, drizzada en sco in pin studio de fitness. Qua fesa ad in struttura de fitness, sis duas professions, speri esser mumma, en la

0: passiun da Seraina Giovanoli.
1: Also scu coiffeuse empleja el müdamaint, is po esser creativ, is o bels discurs culs clients, co empleja fitch bain. E il fitness, co es halt sto mia hobby, e tu se po si fersch cum manster, e co es halt schon fitch bel. E las lavura cula liet, is po motivere, co empleja fitch bain.
0: L'uvracula jeut, quei mancava nun ademein alla donna de 36 ans durant seu un prim imprendissadi suente la scola superiura.
1: Das eva un po difficultets con saiders, c'è taf che vaira bota, sa vair c'è c'è voles, e mia vascin es faliniam, e l'ura po davide ste da d'una ira lavorer, e plegiava bain, e ne l'ura clapò la plaza alla punt, e hai, da l'ura fat faliniam.
0: L'uvraculs meuns, creans i ceo d'into glen, esser creativa, la lavur de scrinaria agi plegiu, mo ina segunda ga fagessi ella buil medem imprendissadi se la studegi ussa na vos. Il medem past anton, il segund imprendissadi de coiffeusa, lez fagessi ella a dina puspe. Esci segi busta o simpel da deun ina gancheiver ter null.
1: Esa va vaivach ce nu vulav pi fir falignamma, e l'ura der per me scu clir est e stel fir col cios uter. Hai, e deva aver il sustain da mia famiglia, que es halt schon erfic important. E allora, e grazie non è niente stup gioos ebger, einfach fat. Hai.
0: E di trova aber tutti in tic courage, co è quei stau in quel moment per vus?
1: Hai, i trova schon courage, des schon, cum quei fese nus, proprio le paie senza più piccine scuente il giarsonedi da Falignam e trovava già un coraggio ed è crea quel coraggio non avessi già se non avessi il sostegno d'accesa ed è stava una d'una da voce me e mi dite hai, c'è pleggia te, focque e allora, hai, usceggiava quei propri super.
0: Vesus x in seculus rovineu dubis, also che vos vese scieter ciao ma è quei schon stau i andrecci che vai il faccio quei?
1: Nein, non crei. Per me era auch klar, c'è l'es fair qui.
0: La mamma de dus Afons agi ossen flau ses mistrins de siemi, sco la gisetza. Mo dein Rezept contas gacen si ci deigi ni stoppi mi da clamada antocken chi segi lu propi la dreccia jetz sala d'una sportiva ad aviar tabù.
1: E penso che questo è tutto differente. C'è, e va ci do quel, ci sem precisi che ci volesse nir, c'è, e va ver mia sor, quella, ho detto in prima classe, c'è la les nir magistra, ed è les nida magistra, e hai, ho so, ence hal pedagoga, aber ence d'una sulli stess. E per me volava qui einfach usa de pü. E penso, lois, sai, minci un po' differente.
0: Forse se domandeis vous è, elegessi a Watsanaga a mia professione. Figgessi eu da nova main la midema via. Quella domanda vai eu accentau durante mia prossima intervista.

0: Miu proxim protagonist vai a visitau la plazza da lavur. Niginas sviadas, trecnis aniester, mo ben la lingia directa a tier sia clamada preferida a el priu.
1: Io sono il Daniel de Plazza de Surein, 33 anni, lavuro scolenari.
0: A quei già da pi imprendisadi?
1: Qui mava per un curi in una plazza d'imprendisadi, vau fatti differenz fu frignadis. L'uso vignu la decisione al disperto che l'en e il materiale con qualche oles l'uvra. Allora le domande scrinari in di lenari, su interplirs fu frignadis, se lo stau clar che oles fa le lavur de lenari.
0: C'è fascinante vos il più fech vid la lavur de lenari?
1: Al pibisch colenari e la variazione delle lavurs. Indi o in sen bureau o planisesce in a casa, al di suenter o in svide produzir els elements per quella casa, quell'antir casa lu producides e di a montar quella casa sil baguetch, dietz ai agimen il pibi moment per quins vese o da to quei quins a fatch, c'è chi dat.
0: Ai dau in aga i moment che vos vester ciao, ma forse tutti non fatz c'è auter.
1: Als Betrachter sind schon echt geil, mo quello spert pus besser mit au, din sehr contents, con quoi kinze stiava fa minche di.
0: Es chenze forse u di in dus de quals Betrachter checke quoi wesse wo esser.
1: Con quei che mon fe budien con maschines, da schon stau l'idee de fa stiele direzion din maschine jones de din excavator. Mo io sai che ho wes so alti spertlo lung rus perché de noch mio meine lo fech monotone lavur.
0: Per Daniel De Plazza è la professione del siemi quella con massa variazione a Nigina Leungurialla. Ascia è qua è durante il suo tempo libero. Iun giuven che porta una capeccia con pala si muove bugen. El va con schis, a buldra, ni a viaggia. A cegi Daniel De Plazza è persone che maneggian mo in apprendissadi. Na, qua è va toch popliozzi il gi.
1: Io capisco quella vista. Ozzel di ans Schibia, Voies, a Pusavla Daz, per la vetta, che sa fa, decidere con 15 giorni, sonce che sa fa als prossims stuncontons, oi busci sempre. Da jetz a nos au capi minchin, che fa in zecon, ni a in tirz imprendisadi.
0: El setz segi zwar adina stas lenari de pisse imprendisadi, mo il leug de lavur agi e el midau den terren. In prima l'anquart, Lu e Jappezell a suenter a Rebius, nu che lei a Nussa. Ad eschel a gienflau si profession già ne vend lanciata, teti per el insumma bu mo quella via, requinti ium de Surein durant caltai a tier in alsa. Mo zicei stoppi propi esser.
1: Al plige et non mio meini al più important. Jetzt kun denes... San stratio bufasci biasco cum plige.
0: A cun ils che terligen ad insuri, risponde el mia devosa demanda. Se vus vesses una gà 15 giorni, a se vesses ancora io, x in apprendisadi, x in scolazione, c'è figesses?
1: Io figesse puspe lenari. Io dico se vens, se vesses una gà fai in apprendisadi, ed io stias bufa lenari, se vesses buccio che figesse.

0: Daniel De Plazes, eis el forse in excepzion per vi enflau seu destin professional schon zu enter l'emprema storta, già durant di emprendisadi? Ni gecem pa placativ, la profession per la vetta dati struspli. C'è manegia Corina De Nuder la cusajadra de profession leutier?
1: Els pi poch imprenden ozindi un mister e resten in quel durant tot la vita de profession. Punto er las possibilitäts kelle sum vastes e la generation pi giuf natira era nütz kelle las possibilitäts. E un puschit er un po da metter in domanda calciosa ed er els müde meins es confermer cul mond de lavur actuel. Il mond de lavur kelle sa dünne gel müdo e dazindi es müde ler els müde meins capiten fors un po pi schwelt. O wegen er realisos bi schwelt.
0: Els resultats din report di Uffizi Federal de Statistica del Fenadur muossen il midemma leg. Ion Vergau ha circa 1.800 persone midau plazza. De quei redun 4% en teifer la midem interpresa a tud els auters an fac la midada en in autra facenta. Ceca croda e en ei cula veia decna pren il diember de las midadas professionales giu mercantamein. Ferton che radun in ciunavel de las persunas de 15 an tocan 39 ons, al mi dau plazza ion 2021, es ist auti a las persunas de 51 an tocan 64 ons, sullettamen 6%. Gest persunas giufnas staten sa venza von grondas decisiuns. Danton è pitar de la vetta san da mondas ad ina puspei cumpare. C'è è meu proxim pass? C'è possibla dads vaieu? C'è scolazione droviau per quei ni quei?
1: Il nostro sistema di formazione permeabile sporge le possibilità di firmi da Mainz e la carriera. E al comincio a Mainz è semplicemente importante che il comincio si fa o in una formazione di base professionale o che si fa in una scuola media. È semplicemente importante fare un calcellino una volta un primo diploma.
0: A lui stata noz il G, en comprejazione con eun avon ciun contons, massa portas aviartas. E Corina De Nuder, che è cusajadra sameden, a bo fac mo ina via. Avon la cusajazione professionale, a ella luvrau bia ons sco pedagoga curativa en scola primara ni en scoletta. Avon es ella stata scolasta sil scalin primar. Si in primi streng ei bupli automaticamente el de vos, survenda cusajazione de profession in una nova montada. La clientella de Corina De Nuder vegn ozilgi pi baul et or differents motivs.
1: Els vogliono savare un po' ce c'è dos lieu encia e mettono minci a tender in domanda la situazione actuella. In più aspema appunto ens smüdere ils interess durant l'egna carriera o il già vist in una nova sfida. Und sie haben ein Schwilup professionell ein paar Formen während der Zeit der Lavour. Und er lauscht die Work-Life-Balance und kann auch ein Temp lieber.
0: Work-Life-Balance in einer Notion, die zur Wenige Dinge der Pli importanz im Mund der Lavour, schola Cusejadra der Profession deklara wie eine Wohn.
1: Und mit der Meint, der Pibot hat dazu schon il Javisch, ein paar der Pi-Flexibilität, er per Solutions individuelles. O la compatibilità della professione con la famiglia o era un po' la domanda del senso del lavoro.
0: La lavoro sta più in prao con la vita privata, a buo contrari. Sco quel che il patraccio era forse una buona ons. L'autier venne il gran mantunde possibile dats alle differenti rute che mincina a mincin de nus sa i. Ma covese è la luo? La dreccia via.
1: La giusta via è individuale e na in mince cas es la via directa possibile o er la meldra.
0: Se perfezionà mi dà la profession per vini contents, ni per che la se comporta cu la vita privata. Quei trova courage. Ed ei bozzi cei per mincina. E la cusajazion de profession detti denton adina puspei surpresas, tradesce Corina De Nuder.
1: Punto un po' che ha capito che la nostra clientella già vive in modo completo e in questo tempo proprio riceve una lunga carriera con le sfide che ci sono in questa situazione. E sono er stutz o stuttas per part con kent energia e kent courage e ce l'aliet oper part per fer usche una via completa mainch nova con der ciò geras schwides e per part er perditas finanzielas.

0: Also, io sono Resables. Consensius, vai bia a buona luna.
1: A scia descriveremo de mont sa setz. Ad el è in verscher nuz de surpresas, cei che pertocca sies professions. Cun ses 28 ans a el son preu in qualinge viada a fag viultas, in antir catalog de clamadas a el giam pru a uo.
0: Io che quei giuntic el mei quei desideri de provar novas causas, vese novas imprender causas. Io che c'è halt, sti fas differentes clamadas, esti cintassi o alti lat, also ti has bea sase cintic de tot, forse per sci profondi, co in che si sono tanti mi dem mestrini, aber ti has halt idea de tot, ebbe imprender sas tot.
1: En tu pau vai auremo de mont durant sia lavur sco survigilader del provvediment d'aua e la regiun de Glarunna. El procura che vini de tot temps aua giubra de beiber o de la spinna. Per quei controlescia a mantegna las fanteunas, reservoirs, alinges, a mira scia che la qualità de l'aua constetti. Lu, cui avai en tu pau il giuven de buona luna, avon bia ben quattr mains, aveva già dato giù sia piazza leo su entrino na miez. Per in prim vesez c'è del mun, a lui se ve faz c'è nief. Seu imprendisadi a el de jetz temps faccio co sanitar en sur selva.
0: Io avevo subito vonda, fa un tiro vittil mi dem, e poi io faccio fal schnupprin, più o meno, sco sanitar, e so che nuot, e letto va schon quittau da ogni tic, brausa na voce, quittau da onque, allora ho scritto che giù fino all'imprendizzare ho scritto che ho sentito che è un buon essere per il resto della mia vita e sto a mirare le sue sentite che c'è e provavo cause allora ho scritto che c'è che allora due anni in mezzo per il perché allora ho bisogno con gli animali e la natura sono bisogno allora sento due anni va a lui e c'è oh bene per spiegare una cosa senti c'è altri.
1: Sco Greenkeeper al giuven, oriundament de Wurz, lui saveu luvrar in avon giudò e la natira, responsables per la cira ad il stand alla plazza de golf. Ad un viern al mince mai mussau seu ingin sco scolas de schis a pign a gron. Den terren ad ina puspe imperiamnas entiaras jastres. Costa Rica, Africa del Sud, nie Belize. Gest in avos de las vacanzas a el anciezi a nova plazza sco montader de bijels a survigilader del provvediment d'aua a quera. Bo in amidada del tutte facc qua laga.
2: E di rova, per son un pau curaggio de puspei in cever sia ter null?
0: Die, son. A via caic de mai che ho a dina puspei mesme in quella situazion d'un cever in sia nief. E si, tu cumpo plisci naus, tu cuesen dis aus. Da fa quei. Pass. Perché se si dice che non è un pass, che si impiega un pass, che si è un che si è un pass, che si è un pass, che si è un
2: pass. Luca, i dati che mi buppli, che per voi, che la sua professione della vita in imprenenza, che si comprende e di dire che è un token che si è pensionato.
0: Per me è dati buppli, no. Io sono abbiamo libero, se fai abbiamo un problema, per causa, io so, per mettere un po' di tiro vittile con lui. Ja, sa se bi che sto non tira vetto sa guardia au ni checka c'è din aber ja quet que shock fich eintönig
2: contes sviade trovi per vusen token che vus weisen flau lecklemade ni dat in an quei vesil sentiment vus fich jetzt lantira vettelu adine puspendigens genier per qualche vincio glungerus
0: ma quene bune no mal aber sa se bi que genau. Aber ich sage, es ist Wetter, wo ich mit einer Klamada letztes Jahr impossible. Ich kriege zwei Stunden schon die Laue, plus eins. Aber es ist Wetter, wo ich Laue so ist ein Wetter, wo ich mit einer Klamada das ist ein bisschen spezialisiert, sind sie offiziell. Es ist ein Schock, aber es ist mit einer Klamada aus.
2: Und vorse was ihr wisst, dass ihr mit einer Klamada in der Wurk und ihr wisst, ich sage, ich meine, fa schiebe ja differentes causas schöns che funktionen bulon che und che autor.
0: Ja klar, also ist ein walti lux. Aber in der Stadt ist so ein typ Jovens. Also ist die in Schweiz ni allgemein also breites dem kleiner Lavu aus Mai. Das ja ist die Wolle, ja. Das ist ja wie 18 causas die es wird so bu. Die Fatsch.

0: Mes quatter protagonists muossan la diversitat. In am flausia profession de siemi, schon sco giuvenil, ed est as fideivels ad ella toccanots. El vule uspo fa ina midada. Auters han perstuevi sviaments per arrivar al dretsch leuc. A puspe auters en persuadi che lur via professionale e un de gitspo scritte alla fin.
1: Nus vains usche coole chances in nos paeis, nus podeins fer usche bger. Se tu non es contente con tia mincia di, con tia manster, fa quel cios outer, prova or. I da usche cools mansters, cias pa lavorer da lindesch fin vende die da vair propi er ne passion vide questa lavur.
0: In causa mussen tuttas quatter historias. Ei dat bo la dretsche via professionale, mo ben bia differentes. Contas stortes, contas schveultes, che mincina a mincin de nuns sto fa, per quei dat in igin recept. Esser due nomnadamein quella clamada che va a prau con insetz e che fa plager, gi per gi. Producente de quella emissione è Anna Serarda Campel stada. La redaktion Nora Pfister, che ha e setze già facina ni l'altra storta professionale. A co vesi otir vus?

0: La Marella. Nus vain udiuavaun a La Marella da Nora Pfister, cul tetel Contas Sviedas Professionales Drovi per inflala dretche via. Nora, cotir erter dati bie persunas, cionem priu de scolasta, on fac cafau, ne mecanis de d'auto, bie mistrens divers, avaun ce lu luvra al mond de las medias. E te as mi dau profesiun, das ancurece la dretche direcțiun. Se quai stau il motiv de co ce te has elegiu quai tema per la emissiun de dots?
1: Ja, quai ha naturalmein e giugau in rolla cui as unza decidida pil tema, ja sai o dacine experiencia con gref chi sa esser de prender la dreccia decisiun quins e giuvens, ter tut qual as puselva dats chins age e. Ma o sai ju, i dat bu in a fallida decisiun. Sviadas en bu ex num ce schliet, ja, ella sancizun portavi in a vontei. A gradosa che bia giovanils han anciat ils imprendisadis lanciato uost, vai eu simple in l'umma sa che vias professionales san esser fegi differentes a chi dat bomo ina dreccia via a de bomo ina dreccia profession.
0: Se qual un pau in model cun in datum de scadenza imprendri in mistregn a restater quel l'antira veta?
1: Scola cusegliadra declamata a gece l'emissiun dati sciona d'ina pi pau ca jeut ca fa qua iascia, ma io credo il buchi vini in suma bua da el futur persunas ca se deciden cun 15-16 per ina professiun a staten uter quella. Io credo la mi data è semplemein ca omis duas pusevla dats san es roz in success. Ci ca eventirevels la vita duronta e la mi dema clamata grada si ben sconzi ci ca la curaja de s'orientada niv professionalmein.
0: De cos'è quello se mi dau? De co mi den persona sozzel de plesavens lur clamada ciao ne vaun ciun contons?
1: Avon ciun contons eri biapi usitau cins steva suenti imprendisadi nil studi el medem menagi ni cins surprendeva forse scizun quel des genitours, savens e tocan la pensiun. Adoz è questo mi dau fecci, il mondo del lavoro se sviluppesce più spert, i dat massa differenti vies de vignita la medema clamada, novas funzioni nascen, abbia interprese as specien calur, collaboratura se lur collaboraturs se scolescien ad ina puspei. Ad eccella varte nelle specie dils luvres alas luvrere semidades, per bias quinte noz bo primo in a paga si gira, mo bene il sen del lavoro, possevla dats da se svilupà, la flexibilità, la compatibilità della famiglia e la lavur, nie in a buona baloncia de work-life. Se quei va popli a prau con la situazione attuale da viver, lu prende in scagio piccion genei in a midada da plazza, che è un pi baul.
0: Te has arrasdau con quattro persone, c'en idas tot differentes vias, ne vende l'enari c'è un flasciom baut sia profession da siemi, tocca ter persone, c'è on sapientive mein au ni nieden sciet tot de neif, ne esci zum pleres jedes. Oi dau ein tot quels discurs in moment c'è arrasdaus spazial mein ein memori de te.
1: Ja dau bia bia la situazions, plen emozions, il tema è già fitch personals, mo ina alu propi cefau mei, ed au intic de patercia, Patrick Barros Sosa, il scolasto fotograf, lezza zu cugec, sinz fa bugenzi cei, lu e quen janc lavur pli. Quei vulgi, cins sto simplemen inflazi cei, cins fa bugen, a quei gi per gi, a lu anz acmen inflau la lavur del siemi. A quei ei credeu acmen sintic il recept, ad in salu simplemen fa mince gi quei cajai a cor, a sinz fa quei, credi eu, lu ens eventirevels ens sia clamada. Ja va lu mes in de monde, quei etter me mezza, adje, io credi che è vera mena scia. Plagevi de la lavur, quei porta lu contentiencia, a quei e jesse musau tir cels treis protagonists, che ja va jasciau intervista.
0: Ce prendes te us personal, mein cun te, se anter ties intervistas e recercas per quella Marella?
1: Che le vie professionali sono diventate sociologi, biapi individuali, a chi dà d'acmenianc la dreccia via pli. Mincina da quelle quattro persone apriu tutto in altra via, a tutina in tutti arrivai a zleu non che lessen esser, nislmenz per il moment. In qualin anfla si professione da siemi forse schon concedis, a resta lo fidevels, ni fidevle a quella, ad autors droven uncides ni e pliras novas anciattas. Per me è sempre confermato che in questo libro compria l'accia via professionale con quella degli autors. I dati persone che sanno con 15 o 16 esattamente ciò che vogliono, ad auters drom de pli temps, rinnen experiences, niu gegen pi tarda una gaina nova chatta. Et tut quellas variantes ein til tutte fagen urten.
0: Nora, grazie pel discurs. La Marella de Vart, la dreccia via professionale, se vai vus tatla de tot il tiams sin rtr.ch/cultura.
2: La Marella.

0: las novitats ter RTR.
1: La sessiun da Vosch da Cussel Grond è fin, ossa vegn festival a Savognin il pliaut grigiun Fabio Luzio. E nel Himalaya es augmenta il dumbr d'un frenda sim passa 600 il Nepal du monda a dit de specialistes e specialists. Erotz de maun ponins giudair dis sulle livs de maun sa forman lura contessaira nivels de cumulus. Como trais dels temas dropping out per vus oz las dodis. Mio nome è Olivia Kristen. Buonasera. Abiches essas dalla partida. La prima sessione della nuova legislatura del Cussel Gronds è a fin. Durante questa sessione, in 44 nuove deputate e deputati venite saramentati. Era la nuova consigliera governativa, Valerie Favre-Acola, e venite saramentata. Sper qua in deputati e deputate organizzati per il prossimo 4 anni con eleggere loro commissioni. Plin avanti nel liquida du mondo e di incumbenze. Indelspunkt culminanza sta l'elezione del nuovo presidente del Cussel Grond, il liberal-democrat Fabio Luzio del Circul de Sursis è per il prossimo il pliaut grigiun. Sco vicepresidente vni legi Kevin Brunold del Center, il Cussel Grond festivescia oz a Savognin ses nov presidents. La notte passata è brigata in una resgia ad Ursville nel centun Luzerna. Persone ne saem degli venite sblessate a comunicare la polizia centunale. Radon 130 pompieri sono stati in azione per combattere le flammas. La bonura è nel diso controlla il grande incendi. De co che gli ha brigato in la resgia ne anche becce in conoscenza. Per vidin grand incendi en in implant del recicladiet Ecublon en il centun Watt an instui annular las cursas de triathlon che fissen stades oz a Lausanna. Ils organisatur san comunicia che la sanadat e la sigirtat de las atletas e dels atlets aiam prioritat. Per vidin la formazium de fim e las lavurs de stizar continuantes oz la damaun do ein ins desister de strapats corporals en il liber ultra de quai na volan ins bec surchargia las equipas de salvaments. Comenza a darder a ir saira en in deposit din a firma da ricicladi a Decublon numerus vehicles an pigliafieu. Ed ossa all'exterior. Suenter l'inundazione andeccia en il Himalaya, cresce il dumbr d'un frendes en il Nepal vinavant, en tanza en venides cetades las baras da bunomain 620 persunas en il Nepal, vitiers venien 7 un frendes en il Tibet, an comunicia las autoritats. Passa 2.500 persunas sein ang sparides, trantre quellas era turists dall'exterior. Fin ossa sae gartegiada salvar passa 4.400 persunas. Intanto il Nepal domanda per agita all'exterior, il ministro dell'exterior ha dice all'agentura de novitats Reuters che ins dovrie specialistes e specialists per esempio per salvar persunas che inserada sen en tunnels, per reconstruir coaliazions de traffic uera per identificiar e mettere in salv persunas mortas. Per via di un'attacca con drone, se in deposito di munizioni da tirs della capitale ucranese Kiev, è morta ieri almeno 27 persone, plirs tozzet saien blessats. E ai da gronds dons vide l'infrastruttura vicina, per via dell'attacca saien doneggiate plirs chiase, sco erina chiase da tempazze persone con un impediment, ha scritto il presidente ucranese Volodymyr Zelensky in Telegram. E nel contorno dell'attacca hanno ins evacua bunomain 400 persone. Personas. Las malauras vehementes cun soffels ferms e granella de dir an er la schaffa stitz a Cremona, la città dell'Italia del Nord. Trant rauter e la cuvrida de la tor de la chiasa cumins balunada parzialmein ed il piz de din dels clucers del dom de Cremona e donegia. Il dom de la città cun 17.000 abitantes ed abitants toce trant rils pli marcants edificis de Baselgia del temp medieval en la Lombardia. Tenor indicazioni dels pompiers an inzergistrai in tot 300 actions en la Lombardia passa 160 pompiers en stats en action. per finir anche in novitat del sport. Il triatlet svizzer Max Studer ha guadagnat la corsa a Weihai in la China, sco già l'on passà. Questa corsa toccia per la serie del campionato mondiale. Il triatlet de Solothurn dovrà 1 ora e 41 minuti per sanudar in 1,5 km per ir 38,6 km con il velo e correre 10 km. Per le donne ha guadagnato la francese Cassandre Beugrand il triathlon in la China, le due svizzere Alissa König e Katja Scher in venides Indes e Dode Javla.
0: La meteo.
1: Pots ponins giudair in didet sulle liv, il centro mes di sa forman singuls vels de nivels, le temperature maximales en la region de Coire tra 24 gradi, sen sur selva tra 39 e 23 ed en lenge di notte tra 20 gradi. Era da maunes idet sulle liv, il centro mes di sa forman singuls nivels de cumulus pligrons, singuls urizis contra saira na ponins beach clauder del tot, en la region de Coire ponins quintar con 26 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada 3, già in direzione San Bernardino, dati colonnas, tranter cui resite la pont Reichenau, qua è per vida memia bler traffic, e gli è da quintar con un quart d'ora da plitem da viadi. Colonnas dati eras nel traiect tranter via Mala e Ziran. Il traffic stagna era in direzione Cuire, tranter Rotenbrunnen e la pont Reichenau. Il pass dell'Umbraile sarà fino a centro mesi las 4 per vedere il bike marathon del Parco Nazionale e l'endì in tira in giardina bassa si da quintare l'entir di con impediments di traffico per via da questa occurrenza. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Aktuell informai kun RTR la sonda al microfonze l'Angela Hendri. Avan in quart centenè o in istoria de success enciet. L'idea de fa in a cuersa de mountain bike intorno alla culissa del Parc Nazionale Svizzer è tocca noz unica, usce al bike marathon surviviu tot las crisis ed è un noz feit populars. La seata din quart è la partenza de ina de las cium cuersas stada, la cuersa Valader, la cuersa scida di Royala, an es correspondent Roman Doble, Roman adiau oz, deis rodiau las deis.
3: Pro las lungas, alas unas favorits de vantora, Pro quelle sono proprio quartas, sono i favoriti, i più svelti, gli indigeni, sul podest. E la prima vittoria indigena potrà festeggiare in circa 20 minuti, scorcia Mick Willi, da squal arriva con la vittoria della corsa da 70 km.
2: Pia una vittoria indigena pari da vai d'auco, vezioti alle ulteriori corse, sclarinus 10 prossimo.
0: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: Bruce Springsteen con Hungry Heart. Fiasta de jubileum a l'Engiadina, al bike marathon del Parc Nazional festivescia anniversari de 21 anni. Con Melia Siacin, corridres e corriders, c'en de la partida ter ina de las ciun differentes quersas. Als emprems en all'arrivada, Roman Dobler e per nus al Liuc, el so coi vezzo.
1: Una prima vittoria indigena ne potuto festeggiare a un mezz'dicur c'è Mick Willi da Squall e srivisco prima da 70 km da quella corsa da Livigno, la Livignasca con un nuovo record sul tragetto al potuto festeggiare sia prima vittoria la dovrà per 70 km 2 ore, 43 minuti 54 secondi Mick Willi indigena, sai de Jones un ficio in corridor ci desit per la prima iada su let sco om alla partenza da questa quarsa. Scozigontes l'urani un ulteriore indigen Patrick Coller de Sameden e polazes da podesti indigenes auni pro las donas Manuela Pedrana da Levin a Gudegna la quarsa sur 70 km e Letizia Lorez Strimmer da Dardez e Snida Segonda terza Cristina Buzzetti Moritz.
0: Quai tunas schon super, covezioti la quersa royale sur 51 km intorno al Parc Nacional.
1: Ma alla sun fin da qui as grands favorits da vaunt ora lasta ni dir nu das spetain do 141 km via vers in quart da luna pro las donnas isi Anna Weinbier da Basilea ella ci ha guadagnato in passata da modi maniera impressionante insembel con sia partenaria al Swiss Epic ella es con grand avantage con l'avantage de circa 25 minuti a schamf passata ella es da vaunt ora i prosom Romans dai un combat da unter quel che godenia questa quarsa schon setiades alla esquai Urs Huber eles vainciades stata la partenza da questa quarsa del bike marathon desiades al godenia desiades il stat sul podest col second o terz eles pal moment secondi davant ora Martin Fanger al retard da Urs Huber pal moment 5 minuti, scodit, no spettainas plusvelz omens in circa in quart da luna. Anna Weinbier, las donas, quelles dovren per questi 40 km circa 20 minuti da plus.
0: A cei è oz la grande sfida ter quella quersa da jubileum?
1: Ma sco ad un, almeno ne potete dire ben ora c'è un del time dell'ora e stod buoni a plui erdo mezzdini in giadina bassi erdi no, da not per parte mo un pa però più intensiv e c'è es al bleciot una sfida ed es garantì umiz in quest trails in quest tragez però è schlu e sco ad un alla grande sfida da river tras senza un accident senza un incap senza ci sa fa guai a sa es avesso c'è il velo ha un problema Schodüne in proer de morder tras quelles duas trais quater cinjo sesures sun chat traget ci dis ad una pleba impossibel.
0: Informaziuns aktuales del bike marathon del Parc Nacional a Schuol de Roman Dobler. Natramens el bike marathon lu è un tema questa sera.
2: A puls del sport.

0: Vustat leis RTR, l'actualitat de mezzdì e vegn vergiau las dodisch. La part ufficiala della prima sessione della nuova legislatura è ida fin schon otz en demaun videlas nuf, quai perche deputades e deputai sapen seriander a Savognin, per fa fiasta cun l'urnaiv president Fabio Luzio. In a fiasta cun apero cu la populaziun, et è in a part ufficiala cun hosps en vidai dati. Per nus della partida Prisca Bondi, Prisca, noa eis a cei marcia.
1: Also, io sono qua sulla piazza della scuola Grava a Savognin. La fiesta è nominata tradizionalmente il liuc nativ del Pleaut Grigion. La parte dei apreus è verdiata e gli hosps in vidai in Sarimnai e la sala. Noi ci sorvegniamo l'uosa e giantà. Abruse è un qua sulla piazza della scuola Grava. Se è mezzo, bonze meises, ad una massa iaut. C'è non o covid a fa fiesta. Sai, di scienza o da forza la musica da vostir. Vi covini bersau li giondies. Also, la fiesta va e vino von occo se la piazza grava ed ebbe e la sala grava culs hosps an vidai.
0: A ci marcia sciocca un tot terina tala fiasta?
1: Also ebbe in parte proprio per in scadin lo se proprio l'idea che le politiche e le politiche sono taupen con la popolazione ci date un po' in brat lo hai da un po' musica schon con la musica de Saluf Mon Stierva lo dati è un vinovon centro musica con la gucca fetter sur setter se del cordel con sei gran conto mince mai lo Ose vengono le corne di Capricorn surdate al Fabio Luzio. Alludate aber quella parte ufficiale per gli hosps in vidai, con quei giantà. Per me è personalmente il punto culminante als pleits dels presidents e dels presidentes de fraktion.
0: Cosan pleits essere in punto culminante? Quals sind doch so wenns plitost? Shit, ne bedia?
1: Savens schon, aber quals co ebbe bedia. Co dat als politikers, als politikers tradizionalmen joppeltec in a lauter, mincina a mincin stove in teme cel vien vit londer. Grat isch in sen canosche halt e quale jaut, a saintex co jen, se quei fitch, fitch leger. In tex co se la moiras de cei, ver stoin si magina quei.
0: Schalura, capai vel ce te saligras sen quai, Prisca Bondi per nus live de Savognin.

0: Alla fiasta per Fabio. Luzio, c'è ossal pleaut grigiun sul Mainz per in on, ad odemena la sessions del Cusel Gron ad rappresenta l'antir grigiun. Ad amount circa da quelle uras udinus lumpau de ple de quella fiasta.
1: RTR. Informativ e divertente.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Cei drovi per festivà in Binatelezzi. Sedirne da buona compagnia, lu forza in biantoc petta, in l'auter shanghech. Ad oggi è un bia laura senza essere meme caliras e uges perfetti. Ascolterei se la torta da cobedina gratulazione via RTR. Io acci scomprim per leggere 4 gratulazioni per 2 giubilaras e per 2 giubilars e se altre c'è su sbudienza annunzie per gratulare de vos cars. Al microfono dell'Angela Hendry, cordial benvenuti. Andrea Fri de Segnas festive shot su curantavel anniversari per elevai nostru nulla sun dontes lingias. Cara dona e mumma, nos divijaina ti sin tiu anniversari de tut cor mo il meglier e lain e angrazia per tut il bien che ti fas cun nus. Gauda oz ties visitas e tes cars e che nu sapien ben gleiti gude il temps comunabel en quater. Divijaina ti tiu Fabian cun figlia Melina. Per Andrea Fri vengono giovane canzone di Dario Hess, a band, Vetta Biala.

ina canzun che procura per Bial Gallina, Matiu Kun Buc Camoch, pel jubilar cacciador Peter Jemi, che nasciu zots avaun siaton tons. Nus vinti la dvosa gratulazion via formular, e siaton tons festivesce Maria Panier de Sagogne, da della vengi vijau, cara mamma, cara Maria. Nus tots gratulaina ti de cor sintiu se ton tavel, e givijaina ti tot bien, biac lec, denton oravon tot, buna sanadat. Tes cars Pamela e Roman, Luis e Stella, tes ferliuns cun familias. A per fein plajai de la jubilara Maria Panier, tien nascida otze vaun se a tontons, vengi vijau la canzun der hellste stern, böhmischer Traum de DJ Ötzi.

0: DJ Ötzi, der hellste Stern, böhmischer Traum, divisau pels Siatontons de la jubilara Maria Panier. Wusstet leis RTR, las gratulaziuns, la sonda als Ventinov duest. Nossa schediolet d'RTR, quella è cercada. Halt schon in Schengetsch unik. Giul kletsch de d'arriva atras, o Otz Elisabeth de Rungs de Vignogne.
1: Io les gratula ad Sonta Colomberg de Lumbrein. Sin sin sia tonta trais Avalon, all'est vijadela tutto bien, principale buona sanadat, a tutto bien binavon.
0: La schediola mattinus als proximus dis sen posta, a se la grada desla asce pia a Sonta Colomberg de Lumbrein, quae a cajunda siu sia tonta trais Aval anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Adossa sendles lingias de telefon aviartas che vus lais e gratula. Da dina persona c'è nascida al di de dots. Telefonai de me al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Stephanie Heinzmann con Unbreakable. Udiuco alles gratulaziuns. Adi vo vine vaun culs buns gevis e salits. Nus mein a surtier Dina Jäger. Allegra.
1: Allegra. Hai, i mei gevisi restan qui e sur. Paranita Jäger. Ciao Anita. Isidore Tia. I mei gevisi a tuatto a tal bun. E sanada. Tut el rest. Lascia che il niva cosa che la veni hai non rivainza dopo mesi in salto da tai e è una panza da timbelire al di con la canzon dai ladiner e gli amigos e il flebe di Freundschaft tutto il buon ciao Anita fin da voi.
0: Anita Jäger, ausweis dich, ella festivescel sia tonta, sia avel, e in vigina. Schalura, di viju pletart, in biala sentupada con ella?
1: Ai, grazie
0: a te per il telefono, vi ne vanno in BD.
1: E grazie a voi, Giocoira, e è un bel dì e una bella fin d'evna.
0: Adia.
1: Adia, grazie.
0: A nostro line, es lebe di Freundschaft, di Ladiner und di Amigos.

0: Sutlais RTR, las gratulaziuns ie Lina Anus Mainosa, Birsfelden til Aldo Manic. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Buonasera a Quera, Lion, Mustea, tutti in calosso mai. Aber mes gevis van otmo exclusiv mai a Lion, tier nos amicia Edith Lerti. Ella ha conosciuto già da Pions, non si va a Michaton a Lion Tirella, a Cunzioma insieme con Valti Lerti, ella è stata in Negals, da voi siamo in Genegais, in Santo Pai, che è a Basel, poi stavo vero in FHB, se lauda mai, se teutla Edith, se lo svenin la prossima, se il grigione, ma la sperzosa, se il peta, se stiesa in turn, se denus in clom, aber nicht per so visitata. Aber oggi lassen wir uns gratulare ti sintiu natalezzi da 74 anni. Nos dirigiamo tutto bien, stai sa una tafra, alai se li dalla o tutti, alai se li dalla avanti, dirigiamo del tutto bien, a tocca in autrega. Asco musica, vai io un postau tel Radio Romans, a quera, da lenca the show, quindi biala canzun, che les che
0: l'es sciai portai edi tot bien a per la Edith Lierti de Lion 174 Avel Lenca de Show Aldo Manic, grazie per il telefono, vi ne va un in biala fin diamna
1: e tot bien, ciao insieme, ciao.
0: Adio.

Pusslains RTR, las gratulazioni e do disverdiau Lina. Arrivas ciam preleger ina gratulazion. Nus gratulains a Gianni Gabriel pel 24avel anniversari. Ciar Gianni, tuot il bun per teis 24avel anniversari, cun sandà e fortuna per oz e da duna. Gioda teis di. Ans alla grains de nir su oz a far in viva cun tai. Ciers saluts de Cernetz, Valeria e Silvano, cun Moreno e Damiano. Schuss leise gratula via messa di WhatsApp, la numero è 079-200-70-07, ne via telefon 0800-20-21-30. La devosa chance, a schogmirai nus Lucianter, cicce gudogna las entrates del boin de dots.

0: Katrina and the Waves con Love Shine a Light. Io creio a ciao sur da tutte le gratulazioni da dot, su scetti non smirain, ci ciasti la gra delle entrate del buon Engiadina. Otze quai. Peter Jemi de Castrist, che festiveva se si usia tontava l'anniversari, cordiale gratulazione. Con qua è snus alla fine dell'emissione de Dots, al 29/2026, al nome della squadra RTR gratulescio cordial main, de tutti i jubilars e de tutti i jubilares de Dots. Pel moment deciu a dia, es non slupu spezzera cu l'actualitat. Miu nome è Angela Hendry, che vis duus vinevaun in Balezia Sonda.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Il suente mes di tar RTL. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Cussel Grond fa festa a Savognin con il pliaut grigiun Fabio Luzio. E Daniel Nepal doa in equipas de salvament dall'India e dalla China sostegnair ter las lavurs de salvament. Comodus dels temas, oz las duas, mio nome è Olivia Creston. Buonasera. La prima sessione della nuova legislatura del Cussel Grond è a fin. Durante questa sessione, in 44 nuove deputate e deputati venite saramentati. Era la nuova consigliera governativa Valérie Favre-Acola e venite saramentata. Sper qua in deputate e deputati organizzati per il prossimo 4 anni con eleggere le loro commissioni. Plin avanti nel liquidato mondo e di incumbenze. In del punto culminante sta l'elezione del nuovo presidente del Cussel Grond, il liberal democratico. Fabio Luzio del Circul de Sursese per il prossimo anno il pliaut grigiun. Sco vicepresidente veni legi Kevin Brunold del Center. Il Cussel Grond festivescia oz a Savognin, ses nov president. Suenter l'inundazione andecce en il Himalaya e la gita dell'exterior arriva en il territorio da catastrofa en il Nepal. In equipa de salvamento del paese vicino, l'India, sai arrivada a comunicare al ministeri del ministro dell'exterior nepalese. In quinta prossima main con un'ulteriore equipa de salvamento della China. Il Nepal aveva domandato a gita tecnica dell'exterior per salvare persone che inserata sen in tunnels per ricostruire collezioni de traffic o per identificare e mettere in salvo persone morte. Intanto, il numero di frendes cresce in buonamente 620, passa 2.500 persone saien anche sparite. Per via di un'attacca con drone, in un deposito di munizioni da tirs della capitale ucraina Kiev, in morte si era almeno 37 persone, plus tutte le persone saien blessate. E a eda grons dons vide l'infrastruttura vicina, per via dell'attacca e l'esplosione che ha dato in cui saien doneggiate plus chiese, sco era in una chiese da tempazze persone con un impedimento, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. E nel contorno dalla taccia Anins evacua buonamente 400 persone. Durante la novità del sport, il campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam, la svizzera Claire Geringelli guadagna la medaglia di bronzo in la concorrenza singola della categoria di persone con un impedimento. La Rembladra, che ha 48 anni ed è in la socio con Rodas, è venuta terza da Vos Anna Sheremet dall'Ucraina e Laurence Van de Vier dalla Belgia. Per la Svizzera è la seconda medaglia al campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam. Amsterdam, so entra la medaglia da bronzo di Salome Ulrich e Fabian Schweizer in la concorrenza dobla.
2: La meteo.
1: Oggi da man ponin sgiudair di su degli ifs, da man sa forum nel suenter mezz di nivels do cumulus pli gronz e contrasaira na ponin sbitch clauder del tot singul zuradis. E a cuira ponin squintar da man domenica con 26 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3, già in direzione San Bernardino, dati colonnas, tranter cui resiti del tunnel dell'Isla Bella, gli è da quintar con radondi in quart'ora da plitem de viadi. Colonnas dati eras nel traiect tranter via Mala e Ziran. Il traffic stagna era in direzione cuira, tranter Rotenbrunnen e la Pondra e Chenau, gli è da quintar con radondi in quart'ora da plitem de viadi. Il pass dell'Umbraile sarà fino al centro mes di Las 4 per vedere il bike marathon del Parc Nazional e lentire in giadina bassa si da quintar lentir di con impediment de traffic per via dell'occurrenza. Ed in Val Calanca resta la via Trantr Molina ed Arvigo Serrada per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

0: Las novitats der RTR.
1: Per vidi ni demonstrazion vec lubida per la Palestina a Basilea e la polizia liau con un'equipa gronda. E la svizzera Lisa Baumann a gudegna argente nel downhill al campionato mondiale in l'Italia. Come dus dal tema sots, las trais, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. A Basilea ens radunadas radont 100 persunas ad ina demonstrazion pro Palestina, quai malgra che la polizia cantunala veva comunicia avant, che ens na possia bec lubir quella. La polizia sta da lieu con in equipa gronda. Enton las duas il centremez di sain las radont 100 persunas radunadas nel plaz del teater a comunicia l'agentura de novitats chisten SDA e las a entrant raut reclama Free, Free Palestine. La polizia scumanda ina demonstrazion en movimento ad entrant lubi a las persunas d'essersi nel plaz del teater a Basilea. Suenter l'inundazion andecia en il Himalaya e la git dall'exterior arriva en il territorio della catastrofa en il Nepal, in equipa de salvamento del paes vigin l'India sai arrivada a comunicare il ministro dell'exterior nepalais in squinto proxima ma in cun in ulteriore equipa de salvamento della China. Il Nepal aveva domanda a git tecnic dell'exterior per salvar persunas canceradas en tunnels per reconstruir coaliazions de traffic u era per identificiar e mettere in salv persunas mortas. Entande il dumber d'un frendas crescis in bunomen 620, passa 2.500 persunas saien anc sparides. En l'Islanda decide la popolazione schins duai reprender las discussions con l'Unione Europeica davart in eventuala adesion ubec. Dapli che 272.000 persunas enclamadas all'urna per vujar davart in referendum. Las urnas en avertas fin mesanoc temp svizzer. Tenor las recerches pudes il resultat esser fitch strec. Indels punts da dispita en la debatta davart in eventuala comembranza all'UE e la pescia che per l'economia dall'Islanda fitch importanta. Il 2013 aveva l'Islanda interrotto il discorso davanti in adesione su intertractativas de quattrons. Per il sport, la mountainbiker svizzera Lisa Baumann ha per l'imprima giada guadagna una medaglia ad un campionato mondiale. In la corsa da downhill a Val di Sole in l'Italia, alla svizzera da 25 anni guadagna la medaglia d'argento. Ora guadagna l'austriaca Valentina Höll, che ha potuto festivarsi il 5° titolo da campionessa mondiale da downhill in Serie. Höll ha guadagna con un vantaggio di 1,728 secondi sin Lisa Baumann. Il podest completesce Harriet Hart de la Gronda Britannia.
0: La meteo.
1: Oggi da man ponins giudai di sulle livs, da man so forum nel suo entremes di nivels do cumulus pli gronzi contra sairan a ponins vec clauder da tot singuls uradis. A cui da ponins quintar da man domenica con 26 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredes in direzione San Bernardino dati colonnas trant cui rassiti del tunnel dell'Isla Bella gli è da quintar con in retardo di un quart d'ora. Colonnas dati era snil traiect trant via Mala e Ziran. Il traffic stagner in direzione Cuira trant Rotenbrunnen nella Pondrai Chenau gli è da quintar con radon in quart d'ora da plitem da viadi. Il pass dell'Umbraile sarà fino a centro mezzodì alle 4 per via del bike marathon del Parc Nazional e nentir in giadina bassa si da quintar lentir di con impediments da traffic per via dell'occurrenza. Ed in Val Calanca resta la via Trantra Molina ed Arvigo serada per via da Bovas.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Descobrides. Música non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per vini de demonstrazione bec lubida per la Palestina a Basilea e la polizia lieu con un'equipa gronda. E la svizzera Lisa Baumann a guadagnare gente nel downhill al campionato mondiale in Italia. Come due del tema sotto le squadre, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. A Basilea in Sardunada sardont 100 persunas ad ina demonstrazion pro Palestina, quai malgra che la polizia centunala aveva comunicia avant kins na possia bec lubir quella. La polizia sta da lieu cun in equipa gronda. Entorn las duas il centre mezzdi sain las sardont 100 persunas sardunadas in il plaz del teater a comunicia l'agentura de novitats kisten SDA. Ella sa entran trauter clama Free, Free Palestine. La polizia scumanda ina demonstrazion en moviment ad entant lubi a las persunas d'essersi nel plaz da teater a Basilea. A Turic han radunt 100 persunas mascheradas prendi in possess ier saira il Lindenhof e barricada la plaz istorica sur la citad veglia. Tenor indicaziuns de la polizia de la citad de Turic se tracti per gronda part de persunas de la scena de l'extremism da Sanestra. En fin de maun domenge volen ils activists e les activistas demonstrar contra la politica de migrazion europeica, contra guerras e del rearmament. La polizia comunica che la tolere l'occupazione del Lindenhof in fin de maun, ins venia però a surveillar la situazione. Per il sport, la mountainbiker svizzera Lisen Baumann ha per l'imprima giada guadagnà in una medaglia ad un campionato mondiale. In la corsa da downhill a Val di Sole in l'Italia, alla svizzera da 25 anni guadagnà la medaglia d'argent. Ora guadagnà l'austriaca Valentina Höll, che ha potuto festivarsi il 5° titolo della campionessa mondiale da downhill in Serie A. Höll ha guadagnato con un vantaggio di 1,78 secondi in Lisa Baumann. Il podest completa Harry Ed Harden della Gronda Britannia. Il campione mondiale della Formula 1, Lando Norris, resta fino al 2030 per il team McLaren. Il Brit de 26 anni annuncia la decisione che aggiunge il dì de famiglia dell'equipe de corsa in la fabbrica a Woking. Lando Norris è dopo il 2019 pilota per il team de tradizione inglese ed ha fatto fino a 163 Grand Prix, qua è dopo che mincia outer pilot de McLaren.
0: La meteo.
1: Oggi da un po' in giudare di sulle leaves, da un po' forum nel centro di nivels di cumulus più grande e contrasaire da un po' in beach clouder del tutto singolo radis, a cui da un po' in squintare da un domenica con 26 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada a tre, in direzione Cuira, stagnesce il traffic tra Rotenbrunn e nella Pondreichenau e gli ha da quintare con redondi in quarto ora da pli tem de viadi. E lentire in giardina bassa si da quintare lentire di con impediments da traffic per via del bike marathon del Park Nazionale ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo Serrada per via da Bovas.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR.
0: Cun semper verz. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica Danilo Bavier.

0: Las novitats ter RTR.
1: La 25ª edizione del Bike Marathon è stata tenor ils organisaturs in success. Il giovane indigen Mick Willi da scuola guadagna la corsa gli Vignasco. La mountain biker svizzera Lisa Baumann ha guadagna argento nel downhill al campionato mondiale in Italia, quena premiera per le specialiste de downhill. Ed era da maun specchin di su de gli, fil centro mezzo di Naponins Beachclouder del tut singuls uradis. Como trais dels temas chapinau per vus oz, las chun, mio nome è Olivia Kristen. Buonasera e abitius essas dalla partita. Ils favorits Martin Fanger da Kegis Vilitz, Anna Weinberg da Basilea han guadagnà l'edizione del Jubileum del Bike Marathon del Parc Nazionale. Fanger ha distanziato il campione del record Urs Huber per adond 6 minuti. Anna Weinberg ha guadagnà con un grande vantaggio da 40 minuti avanti Alessia Nai. Per un punto culminante ha visto Grigiuna procurare il giovane Mick Willi da scuola. Il sportista da Sedejons ha guadagnà la corsa di Vignasco su 70 km. In vers RTR la presidente del comitato d'organizzazione Chantal Major che la saia contenta.
2: Intanto abbiamo visto positivo, il bote naturalmente cerca di non dare grave accidenti, ma con questo bel di hai idee, una bella atmosfera nel bote, idee super con annunci, 1750 annunci, da qua in un top.
1: Già da pin quarti in tenes radun la scena da bike dina la davosa fin demna della vost en lenge dina bassa per far ina della strinch corsas del bike marathon del Parc Nazionale. La mountain biker svizzera Lisa Baumann ha per la prima già da guadagnà una medaglia ad un campionato mondiale. E la corsa da downhill a Val di Sole in Italia, alla svizzera da 25 anni guadagnà la medaglia d'argento. Ora guadagnà l'austriaca Valentina Höll, che ha potuto festivare se cinciava il titolo del campionato mondiale da downhill in Serie. Höll ha guadagnato con un vantaggio di 1,728 secondi in Lisa Baumann. Il podest completesce Harriet Harden dalla Gronda Britannia. Al campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam, la svizzera Claire Ghiringhelli guadagnò la medaglia de bronzo en la concorrenza singola della categoria de persone con un impediment. La Rembladra da 48 anni ed che en la socio con rodas è venida terza da vos Anna Schermet dall'Ucraina e Laurence Van de Veer dalla Belgia. Per la Svizzera è la seconda medaglia al campionato mondiale del Remblar ad Amsterdam, suente la medaglia da bronzo da Salome Ulrich e Fabian Schweitzer in la concorrenza dobla. Tanto il sport o sotto temas nazionals. A Basilea in Sardunada sradont 300 persone ad una demonstrazione pro-Palestina, quai malgrà che la polizia cantonale aveva comunicato avant che ins na possia bec lubir quella. La polizia circumda els demonstranti, les demonstrantas e daira face numerosas controllas dal pass. La polizia è stata alliau con un'equipe gronda e da impedì che la demonstrazione si metta in movimento. Entorno las duas il centro mezzdì sain las radont 300 persone radunadas nel plaz del teatro a comunicar l'agentura de novitats Kisten SDA. Elas a entrantra autra clama Free, Free Palestine. A Turic han radont 100 persunas mascradas prendi in possess ier saira il Lindenhof e barricada la plazza istorica sur la citad veglia. Tenor indicazions della polizia della citad de Turic s'attracti per gronda part de persunas della scena dell'extremism de Sanestra. En fin de maun domenja volen ils activists e las activistas demonstrar contra la politica de migrazione europeica, contra guerras e il rearmament. La polizia comunica che la tolerescia l'occupazione del Lindenhof en fin de maun, ins venia però a surveillar la situazione. All'exterior. Suenter l'inundazione andecce en il Himalaya e la git dall'exterior arriva en il territorio da catastrofa en il Nepal. In equipa de salvamento del paese vicino, l'India, sai arrivada a comunicare il ministro dell'exterior nepalese. In squinta prossima main con in ulteriore equipa de salvamento della China. Il Nepal aveva domanda a git tecnic dell'exterior per salvar persone scanceradas en tunnels per ricostruire coalizione de traffic u era per identificare e mettere in salv persone morte. Intanto è il numero di freni crescis in Burma in 620, passa 2.500 persone saien anche sparidas.
3: La meteo.
1: Demà un po' ins giudair indi sulle gliifil, su entre mezz'di sa forma nivels de cumulus pli grons e contersairan a ponins bitch clauder de tot singuls uradis, a cui raponins quintar demà un domenica con 26 grads. Era la novemna comenza sulle gliif, il su entre mezz'di poi dar uradis locals.
3: Vias e traffic.
1: A Tavau Vitsche la via sarà de nome duas direcciuns, la ragion è in accident ed in la Val Calanca resta la via Trantr Molina e Darvigo serrada per via da Bovas.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Erser sei stau redonanza comunale della Vaschnaunca de Sursaisa Mundaun in redonanza comunale de Rekord con 257 votantes e votants. Trei suras sei venu discutau ferventemain de Varzulettemain ina tractanda la revisione parziale della zona de planizzazione necessaria per realizzare una surbegeda al center del Vich sur Culm. Sulet tredis vus son decidiu ciò dau in gie. Als opponents della surba gededa, tod auter ce contians.
6: Der nächste Schritt ist der Anwalt. Also es ist so, dass wir ganz klar sagen, dass wir das Ergebnis so nicht akzeptieren. Das sagt ja eigentlich auch wie knapp, dass es gewesen ist.
5: Der Plädoyer de quella redonanza comunale alla decisione strecce udinus anal de quers de quella emissione. Io sono l'Angela Hendri, gevisne biale, sera de vus tots e totes.

0: Paul Young con Come Back and Stay. Nus vai nu diu avaun la radunanza comunale de Sursaissa Mundau un offulau via ir serra per la surba gedieda gronda al center de Surculm. Ie stau in radunanza tot speciala. 257 persunas en stades ie venu debatau durant 3 urras surdat ina facenta alla fin un mo tredisch vuschs facile differenza. Alice Bertoc, tel stade presente ir serra a Sursaissa Meierhof. Qua era l'atmosfera?
1: Schon la rochada de persunas ha fatto grande impressione in abitanta a 10 amiche per la davosa radunanza comunale del Cercle d'Ur era in 10 negà 31 persunas presentes. La sala, qual era venida per ci da sia in 4 blocs de socias, quei è per semplificare als 4 d'ombravurs la lavur. Adiglia lui stau a scia che gli aderenti s'asevano un po' insieme da Varzaniastra, da Vostir, ad gli avversari erano sapprazzai pitost als blocs da Vardreccia.
0: La radunanza ha cuzzau 3 uras, quai monta ti è venu discutau ferventemain?
1: Ad il prima il Gerau Marco Casanova presentau la ficenta a Suenter an Orvontotils adversaris per il plait in Suenter Lauter. Ad insa Santeu che quals eran preparai e s'organisai quasi durant 2 uras anza modeu votums encounter la revisione parziale della zona de planizzazione ad escea e encounter la surbegigiada a Surculm. Per durant le devose mesure in Luels aderenz s'è messa al podi ad an sosteneu la suprastanza comunala. Tots han discurreu con respect senza attaques personales per la dramaturgia ad Anton Laura procurau la pliev già quella mislava vid las finastres e camigiava a rumplanava timordio.
0: Tien lustai als arguments cinzo udiuer sera.
1: Il ei arvantot veniu discutau a centau de mondes entuorn il project Scotal de la surbegigiada gronda din investur privat, malgrat que quei egie bustau l'efficiente che steve in discussiun. E ma versier egie mo per la revisiun parziale de la zona si la quale quella surbegigiada ves deveni eregida. Ils arguments quals pertucaven enton la surbegigiada a las consequences de quella tonja laua jobra, a l'ara avonda capacitats, tonja in per cadi per abitazion, vegni e ad avevonda plats de surmets en Vischneunca. La soletta domanda che pertucava la revisione parziale della zona de planizzazione è in il stets plats che in previta la surbegigiada gronda a Surculm la midada della legge che veniva approvata ieri sera quella prevesa soletta men per quella zona del coc de Surculm la possevla dat da fa tal stets plats. E l'antira vischneunca de Sursaissa Mundeun è in nada men preveu de l'ubi vina von soletta men tets de spic, also schinum nai Giebeldächer. Ad els arguments pro per tucavan en sesetz la surbe gigiada scotala, quella creas abitazions pagablas per indigens, leits cauls a lavur en Vischneunca.
0: L'investurlu è presenz in sala?
1: Na, la suprastanza comunale aveva pubblicato quella radunanza esplicita ben, cui avvis che quella sedi avviata mo per votantes e votants della Vischneunca de Sursaissa Mundeun. Per l'inna è il investur Mario Casanova, bo suveran de Sursaissa Mundeun, a per l'altra mavi di escogic e nianc pil proiect scotal.
0: A lusai venute la votazione, Alice, a ste speciau in risultat ta Luisa Strecz de mo tredis vos differenza?
1: Nein, insomma, bo. Ich speciava in risultat da piclar in favur della revisione parziale ins senteva vid gli applaus pils votums, ils aderens, che quals venien ad esser e la maioritat. Prima volta erano gli avversari, zwar organizai e preparai bene, d'antone esistau in pugn plein che preu pliras gades il pleit. La suprastanza comunale ha lusciau votà a scritt, a quella anonimitat a probabel egiu in effect sil risultat.
0: Quella radunanza del record è stata in capitolo di quella storia. La revisione parziale della planizzazione locale del centro di Surculm sta osvegni approvata dalla regenza. Asco nus vain udiu avaun alla contribuzion, se preparen als adversaris eschon sin ulteriurs pass per evitar la surbegadieda gronda a surcuol. L'intera storia, cun todels details, enfleis in nostra pagina rtr.ch, per exempel in a visualizzazion della surbegadieda ad els baguets che stressen veni spazzai.

0: Vostat leis RTR l'actualitat de la sera, ein 23 minutes ai la 6.
1: RTR Sport.
0: Ozevenu Festival la 24ª edizione del Bike Marathon del Park Nazionale all'Engiadina. Il gran favorit Martin Fanger de Kegisville ha guadagnato a modo sovrana la corsa royale. Schon al 2020 aveva Martin Fanger guadagnato quella corsa, l'Udentown per via la pandemia sempre corsa alternativ.
2: Ja, es ist natürlich mega schön gewesen, durch einen Nationalpark zu fahren heute. Es hat natürlich im 2020 schon gefehlt, wo ich den Schweizer Meistertitel geholt habe. Und ich bin jetzt da, hat mir jetzt nie gross im Programm gepasst, bin mega froh, jetzt da das Rennen auch noch zu gewinnen in meiner Karriere.
0: Aun ple clara se la victoria te las donas. Sco Martin Fangero e Anna Weinberg de Basilea gudegnau la quersa royale de las donas, quae cun varge 40 minutes avantage sin Alessia Nai.
3: Ja, ich bin zufrieden. Es war wunderschön. Ich glaube, ich habe es gut eingeteilt. Ich habe nicht ganz die ganze Strecke gekannt. Es hat auch Überraschungen für mich gehabt, aber ich habe es unendlich genossen und bin sehr zufrieden.
0: Vertaunt ils grands favorits on gudegnau las quersas royales del Bike Marathon on curidras e curiders indigens per schudius ils percuers plequerts. Roman Dobler.
4: Una scoverta esozza iura stata liuen indigen micvilli. Per la prima iada, a liuen de sai de jons de squal fat al Bike Marathon su letta in una categoria de cresciuts, e schon pro la premiera sur 70 km da Vende Levigno al gudegnada modi maniera suverana.
5: Vai non mai d'una senti, è una vedassa luce giauna. C'è qua di essere una termontagna e hai una new challenge per ignorare, però hai un desiderio fino a tuo bocce, sì.
4: Micvili è rivi solo a un til bot, se è avvantaggio per contro Patrick Coller, da Sameden ci disni secondo, in porta passo in quart'ora. Oggi è di meno tutti, scogia vigià.
5: Ma sì, mi preparo questo tonno, faccio questo, perché c'è una disaffa, c'è una forza, c'è tutto questo lavoro, svezza ci aiuta, allora c'è una flotta.
4: Intanto c'è Micvili a guadagnare la quarsa di Vignasco Prosomens, e Patrick Coller ci disni secondo, e se l'indigena Letizia Lorez Strimmer nide seconda pro las donnas. Erela può dimostrare una fitch buona quarsa, i pac mais doce le snide mamma e su una plaza da podest sa ura una grande soddisfazione.
6: Ci des semplicemente una atmosfera da nar, in om ci des nico mai tutto il toc da qui o che la di qua scuola dir con tai, ti conosci qui e tozze, tozze flippanori, angustie, splattene, qua è proprio, na, qua è un privilegio di dire uscire una corsa a casa. E in pustit, na, a pensare anche il bet, aspetta quest'on, mio papà, qua c'è da sehr fitch cool, e hai, al cinovo se devo due de gens, da far qua con mamma, e qua è una fitch superbe, fitch con tai.
4: Era il passo il podesta fatto per le donne Cristina Buzzetti de Sameden, e è stata fin con una eccezione ad una delle partite per il Bike Marathon del Park Nazionale e ad una derciao e l'era stata sul podest.
7: Ma verso in gioia, sono belle, c'è desmi c'è tanto un uomo davanti, tira un po', c'è sulle planive. Allora vedi ad una derciao che ci ma un po' tretto. C'è sono arrivato, c'è cioè, da clapparante la donna ci dare davanti, ma c'è clappore con ir in giorno, sono io c'è ferma, allora sto a far con ir in su.
4: Plazes da podest indigene sei erdat pro la quarsa jauer, da vent da fuldera. Prosomens is Andrea Franco Stür de Sameden ni terz, i pro las donnas er terza Tinetta Tanai Strimmer de Squall.
8: E sono contenta che ci abbiamo fatto da Fuldera, non è scritto, noi davanti 5 mesi e mezzo mamma e grazie a un super uomo e flotte nonne, noi abbiamo gli stessi in Ocelli a Ircolvello. Maio è lungo, per cui non è badato, abbiamo 4 ore, noi allora siamo badati che non treni mai, però era semplicemente grandioso e noi di mezzo mondo, poter essere alla partita.
4: Curidures e curidures indigeni sono per Schwaz, e rozz der ciao per il Bike Marathon del Park Nazionale. Giusto per un percorso stauni sul podest, i mossa nicea ci sun competitivs con la concorrenza ci vende l'intera Svizzera.
0: Pia indigens ad indigenes son esser fech contianz, con contianz dels organisaturs con la 24ª edizione del Bike Marathon Park National. Sclerinus gestsco proxim.

0: Bündnerfleisch cun Creste See. Al Ventiatschunavel Bike Marathon Park National a L'Engiadina vo plan planet a fin. La gronda part dels melia siatschen curiders e curidres sen duas rodas è schon arrivada alla fine mira gurlaina a scuol. Anna Caprez ora sdau cul responsabel per las cuerses Mario Riach, cia è de frattantir Avenues alla arrivada.
1: Mario Riach, la 25ª edizione del Bike Marathon Park Nazionale va plenamente verso sia fin. Durante 1700 corridori e corridori sono due rode, e più su quelle rode, 5 differenti tragetti, per quel se sei responsabile. C'è bilan stirel, c'è questo di da pompa da bellezza.
2: Sì, sono molto contento di essere in da più grazie a Fitchbein. Questo evento non ha un po' di manartras con piccoli accidenti a dat, ma non da gravante. Hai, desidero manch dread bein, e non un po' fadia con un risorto che non ha funzionato il bein. E mi ha agitato un paio di quei mancina, hai, a quei funzionare, fece bein tutti i volontari, tutti i posti di sanità, i posti di bere, di mangiare, con. Tutto funzionava a manci tip top e non ho nessuna reclamazione se svezza arrivare agli atleti qui sul velo e il bot sono la grande parte più contenti.
1: Faccio rientro Mario Riacco il bot a Gurlaina a scuola ed è già menzionato l'ora ottimale ha un regalo per il giubileum se non scrivete in avanti il tempo beggia e sera era tutta un'altra situazione bleccia, pleuvia. Quant critico, quant in domanda, weiss mis tutto il tragetto, la controlla?
2: Hai, non erano in paese ars da l'anno passato, naturalmente, non avevano deciso più al venerdì a buon'ora di fare la striscia alternativa, e avevano la loro cifra ragione, non avevano tratto con quella decisione, fisce a corta vista, e avevano la loro data effettiva naiva sul ciagione, non avevano potuto mandare la corsa. E questo hai, previsioni, fin già al comandamento da Lef, non lasciavano proprio sperare che non potevano fare la striscia originale. Allora, d'una di c'è tratta un po' verso in avanti, la pluve veniva più tardi, se ce l'avessero da venire. E vai, non va niente grande fortuna, e adesso proprio da dire un grazie a Fitch che si ci pisserà per un'ora per noi.
1: Avanti a 5 anni, è una ben botta storia, questa sera è una grande festa, stupita gang e già allora al sguardo in avanti sull'edizione 26, l'Ancivegno, orda esperienza, che do ad una dercio un sviluppo, che sia più svelto, più professionale. In che direzione adesso il bike marathonier al prossimo mezzo centinaire?
2: Hai, questo giuro domande è che non si fa anche il comitè d'organizzazione. In Svezia c'è quella spezia da cross country, che è nominata questa Ivana Monti, e val, questa crede mora in pianeta ora, e viene di una più pace da questa. C'è anche oggi, ad esempio, dei mosaici, diversi, ci fanno quel sport da bike, ma in Svezia, hai, er blers con velos elettrics, naturalmente, qua è tutto pro enorme, le gravel bikes, e sono un trend enorme, che hai, sorpassa botta mo als bikers, e saranno vera, erano a domandare, se vuole fare una striscia per questo, se vuole fare una categoria per questo, restaina pro no, non stava né dire col tempo, e hanno sviluppato forse in avanti, vera, c'è ci dice il bisogno.
1: Tempo per cui vai su questa Charles Unan, o se è tempo di fare festa, sono c'è allegra Mario Riach svessa, il più fermo?
2: Sono già di buon'ora alle 6, ci comincia la ciaccia, o se questa donna è che c'era partecipante, sco veloista qui, hai, dire qua donna un po' in stress fino alla fine, termine veramente ficcia male ad attappare, non c'è ciaccia, ma qua giusto il sforzo avanti, ci comincia la nostra passione principale dell'ira ciaccia e hai, su quel termine alzo mi allegro sul più di tutto.
1: Grazie Fitch ed in buona luf.
0: Mario Riach, il manadro della corsa del Bike Marathon Park Nazionale. Agli avvenimenti è un festival giubileum di 21 anni. Quai anniversari vien celebraus con quattro saude, toccan vidain alla noce, diantrauter con un concert della Stubbete Gang.

Cun Gaia a Bossa Nostra, sai tiams de di a dia. Sco proximo di vus la resumazion del de dat ursin cadisch. Per me fossi stau qua e di vigina biala serra. Io son l'Angela Hendry. Fagiai bien!

0: Il di der RTL.
1: Oz con nur sinca dis. Nus enchvin cul sport. La mountainbiker svizzera Lisa Baumann ha per l'emprema gada guadignau ina medaglia din campionati mondial e la corsa da downhill a Val di Sole l'Italia alla Svizzera da vence ciun ons guadignau argent. Quei mo ina come sia 28 secondi su entre l'austriaca Valentina Höll, che è diventata campionessa mondiale da downhill per la ciunavlagada in Seria. Scotti Arza e Harriet Harnden dalla Gronda Britannia nidas il podest. Restante il sport, l'Engiadina e il bike maratone intorno al Parco Nazionale Usafin e guadignau l'edizione da Jubileum da vence ciunons an ils favorits Martin Fanger da Kegiswil e Anna Weinberg da Basilea, quei la corsa royale sur 141 km. In accent indigena ed au la corsa Livignasco sur 70 km, quella a Mick Willi da Schuol guadignau con temps de record da 2 ore, 43 minuti e 54 secondi. In Iamas, entre il gran incendio a Tuseon con 4 unfrendas mortales, alla polizia preu in arrest d'inquisizione in a persona. Incontro quella, vigni investigau per via del suspect ammazzamento per negligenza, alla procura pubblica confermau a Radio RSI. Le unfrendas seggen da Ferton e identificadas, i seggina portuguesa da 32 ons, dus rumens da 31-44 ons ed in bulgar da 57 ons. Details davart la ragion per gli incendi pubblicesce la procura pubblica Bu per Bu disturbare le investigazioni. A Sursaissa e la Surbagiada a Surquelm in Pass Vinavon. La radunanza comunale da Sursaissa Mundeun ha approvato la revisione della planizzazione locale a Surquelm con 133 G an contercena venna. Il progetto per 3 case con 60 abitazioni e il centro del Vig da Surqualm è di Spitevel se da procurare per opposizione e per un'iniziativa per proteggere il maleg del Vig. L'Engiadina Alta vuole la commissione da gestione da Schamf, Bozedr, so enter che la regenza è buona entrata sin sia reclamazione e pretensione per una esaminazione speciale del scudis della Infra, il menage della Plaza Aviatica a Semeden, so enter to quei hanno inoltre la domanda da reponderà alla decisione. A se la regenza refusi e quella, risalva la commissione da gestione da Schamf la possibile data da prendere pass giuridics. Concret, vai per mossa co e nua che la Plaza Aviatica ha impundeu il danes del credit da 6,1 milioni francs che la popolazione aveva concedeu il 2017. Se lungi il tema, però, son da sera, e oggi vi sleun in abiala serata.
0: In a bella saira, der RTL. Und Musica Schweizera.

0: Il di der RTL.
1: Oggi con noi in Cadiz. Nous entschwin cul sport. La mountainbiker svizzera Lisa Baumann ha per l'emprema gada guadignau ina medaglia din campionati mondial e la corsa de downhill a Val di Sole l'Italia alla Svizzera da vence ciu nons guadignau argent. Quei mo ina com sia 28 secunde suenter l'austriaca Valentina Höll che è diventata campionessa mondiale da downhill per la ciunavla gada in Seria. Scotti Arza e Harriet Harnden dalla Gronda Britannia nidas il podest. Restante il sport, l'Engiadina e il bike marathon intorno al Parc Nazionale Usafin e guadignau l'edizione da giubileum da vence ciunons anils favorits Martin Fanger da Kegisville ed Anna Weinberg da Basilea, quei la corsa royale surce in 41 km. In accent indigena ed au la corsa Livignasco surce a 80 km, quella a Mick Willi da Schuol guadignau con temps da record da 2 ore, 43 minutes e 54 secondes. In Iama, su entre il gron incendio a Tuseun, con quattro frendas mortales, alla polizia preu in arrest d'inquisizione in a persona. Incontro quella, vini investigau per via del suspect ammazzamento per negligenza, alla procura pubblica confermau a Radio RSI. Le frendas seggen da Ferton e identificadas, i seggina portuguesa da 32 ons, dus rumens da 31-44 ons, ed in bulgar da 57 ons. Details davart la ragion per gli incendi pubblicesce la procura pubblica Bu per Bu disturbare le investigazioni. A Sursaissa e la Zurbagiada a Zurqualm in Pass Vinavon. La radunanza comunale da Sursaissa Mundeun ha approvato la revisione della planizzazione locale a Zurqualm con 133 G an contro 120 na. Il progetto per tre case con 60 abitazioni è il centro del Vig da Zurqualm e i dispitevoli si da procurau per opposizione e per un'iniziativa per proteggere il maleggio del Vig. L'Engiadina Alta vuole la Commissione di gestione da Schamf, Bozedr, suenter che la Regenza è buona entrata sin sia reclamazione e pretensione per una esaminazione speciale del Scudis della Infra, il menage della Plaza Aviatica Semeden, suenter to quei hanno inoltre la domanda da reponderà alla decisione. A se la Regenza refusi e quella, risalva la Commissione di gestione da Schamf la possibile data da prendere pass giuridics. Concret, vai per mossa co e nua che la Plaza Aviatica impundeu il danes del credit da 6,1 milioni di francs che la popolazione aveva concedeu il 2017. Se lungi il tema, però, son da sera, e oggi vi sleun in abiala serata.
2: Musica non stop, non interruptions, 100% musica svizzera.

Yo, yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

Partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, cur ciò zolai dar ceus co uos ac sclerirà o val, sun eu fin già sormuns. Cun pain fatal l'increscent tüm via di fa cum mai. Non svein in clez. Tu sas quai ciò manai, suprema mur del cor, paiais natal. Ed oz ciò part, Si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otis ma sport ma l'orizzont da tapizza c'è l'infinit sublima. Una page ci nun ha nöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima grazia ma val. Adiau, eu part. Daman.

sün mar stüria sche profond, quaim fa pelli a lina. Vara mariner, u schee sunne d'una stad, par schwaze tot quai cena fat. E na dünna vispel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma lau a spütz ils füms und sechs, il cieles blau ma zur sti stess. Meis bösti diese sche velsco e nu fara lunga sider c'è, am vegl respet o isa tema. E sono i mariner tua da parsai e crai c'è piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cerchio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

Es un stat set on sur mar. Üsche lünch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. L'inglu non esu ci bisco qua, par qua e su ne torna a cia. E forza feccia, forza bric, per lingua e patria, al mai in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, miss Charles. Se sono marinerto a tappar mai, se vuol ci vegna, vai, io sceglio stonga qui.

Encarsche detgna. De Gion Cadieli. Son cheu e ni astra tiara. Lonch ne vend il vic natal. Coi mondi, buon piara. Gli encrescher fa sci mal. E la patria,

leis vus savair il titel della chanzun, na gin problem. Vus chattais quels sin rtr.ch/radio.

chi vedic la conta de na una che dai sodis non le va mai bunia pedo la sort geva pia te la luna

la sudad, la fenta meis de mie. Adesmo sui restada bella sola, caro signeuro, chi t'ha pinviato?